0: something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter su RDS che torna.
2: Sai che sembrava quasi un'esclamazione detta così.
1: No, no.
2: Madonna, Sabrina Carpenter. Cioè, no. Invece sono due artiste.
1: Sono due artiste che sono tornate con questo singolo che in realtà riprende vecchie sonorità, perché alla fine gira che ti rigira, le cose che piacciono sono sempre quelle
2: non
1: del passato.
2: Non puoi levarle perché la gente si affeziona come l'altra sera sei che capitato. Tu ci sei rimasta quasi stranita.
1: Quando hai dedicato un'abbondante parte a Johnny Groove.
2: No, quando nello spettacolo a un certo punto alla fine la gente cos'è che chiedeva?
1: Il maestro Miyagi
2: però che noi abbiamo eliminato dal palinsesto radiofonico.
1: No, mi dispiace, non è un noi ma è un lui, cioè Vernia lo ha eliminato, ma anche su Johnny Groove abbiamo lottato tanto io e te, vedi che poi la gente lo ama.
2: Gente vuole quelle cose che tu pensi guarda hanno annoiato sì. E la gente invece a volte ti stupisce perché dice ma possibile mai?
1: Dirò questo grande segreto, tu ti annoi facilmente Giovanni. Questo
2: vabbè
1: è un
2: questo è risaputo che, esatto. Che io sia schizofrenico è risaputo.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio

0: Al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Buon sabato con i peggio, ci sono con voi Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Tra poco sequenza mixata e poi torniamo a parlare di musica. Restate qui con noi.
14: La carica che cerchi.
15: La carica che cerchi. I successi che ami.
16: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Pinado chiude la sequenza mixata su RDS in questo sabato insieme ai peggio Petra e Giovanni.
1: E a proposito di cuori e spinadi, tra poco parliamo di una trasmissione che torna
0: finalmente,
1: che non ha bisogno ovviamente della nostra promozione perché va molto bene, è molto seguita da Petra.
0: Certo.
1: E parla di cuori che si infrangono.
0: E si infrangono per colpa di altri cuori nuovi che arrivano.
1: E di canzoni legate anche sì. a questo tema qua, quindi state con noi, vedrete che non so cosa posso cosa posso dire per
0: non
1: spingere.
0: Puoi dire niente di più.
1: Vi preghiamo, state con noi.
0: No,
1: vi preghiamo, per favore, per favore.
2: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Brand.

0: se 100% grandi successi.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
3: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Convenienza nostra!
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio? Ha un prezzo incredibile.
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Siete su RDS con i peggio. Tra poco parliamo di Austin, ti ricordi?
13: Austin nel Texas.
12: Sì.
13: Giusto,
12: sì.
13: Quando sei andata in Texas.
12: Esatto.
13: E non hai portato il cappello da cowboy.

0: i Rolling Colors con cos'è, ho confuso,
1: sono i The Colors con Rolling Stone,
0: però scrivetele bene perché se poi andate a capo male io poi no. Pietro De San, Giovanni Verni e il peggio di RDS, ve ne siete accorti? 38822 38822, se ve ne siete accorti scrivete sì, me ne sono accorto.
1: Altrimenti,
0: se invece non me ne... niente, non
1: scrivete,
0: non ha senso. Va bene.
1: Allora, è iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island.
0: Ma cosa stai facendo?
1: Come sono felice. Io seguo Biciglia.
0: Te lo segui molto.
1: Seguo anche Filippo Biciglia sui social.
0: Sai
1: e
0: che
1: lui
0: Filippo Biciglia ci incontriamo spesso in pizzeria perché abita nel mio quartiere.
1: Digli che sono la sua grandissima fan.
0: No, è un grande perché quando non c'è posto in pizzeria lui me lo trova.
1: Davvero?
0: Sì, ha un rapporto privilegiato con locale. Sì. Grazie Filippo.
1: Allora, perché ne parliamo? Perché questa sigla ormai storica, no? Love the Way You Lie, firmata da Eminem e Rihanna, a un certo punto era stata messa da parte, cioè avevano pensato di sostituirla con un pezzo dei Linkin Park, ma la gente è insorta e ha rivoluto, un po' come è accaduto appunto con te che ti chiedono
0: Miyagi,
1: ha rivoluto a gran voce questo pezzo perché c'era una sorta di affezione, no?
0: E loro no, non l'hanno messo a forza, ti devi sentire Linkin Park, vero?
1: Quest'anno nell'annuncio del ritorno di Temptation Island Filippo ha detto ci sarà Love the Way You Lie, non vi preoccupate.
0: Però questo è piegarsi.
1: Lo so, però quello è un pezzone,
0: scusa,
1: ragazzi.
0: Hanno venduto
1: 9 milioni di copie in tutto il mondo, cioè non è una roba.
0: Ma
1: che
0: se fai una scelta devi proseguire.
1: No, io sono d'accordo nel tornare indietro sui propri passi.
0: Quindi tu mi rimetteresti Miyagi in questo.
1: Io rimetterei Miyagi nel tuo spettacolo.
0: Non nel mio spettacolo, in questo programma. Il mio spettacolo è quasi finito. Cos'è? È sabato?
1: Oggi è sabato.
0: Domani sono a Genova, sono a Milano per questo.
1: Genova fallo.
0: No, non lo so.
1: Dai, una cosa.
0: L'ultima, e l'ultima in assoluto, e non ci sarà. Ma non parliamo di me, parliamo di questo pezzo.
1: Torniamo a questo pezzo, sì, bellissimo, straordinario. Perché ho detto che c'è un aneddoto che mi lega particolarmente a questo pezzo? Perché grazie a RDS avevamo portato, non so se vi ricordate, un ascoltatore a vedere il Gran Premio di Austin. Era stato un evento straordinario, il nostro World Tour.
0: Vincitore, sì.
1: E protagonista di quel Gran Premio era proprio Eminem.
0: Certo.
1: E a un certo punto, quando Eminem sul palco ha intonato Love the Way You Lie, io ho allargato le braccia e ho detto tutto questo è Temptation Island.
0: Così, per fare.
1: Marco Caputo mi ha ripreso. E
0: Marco Caputo è il nostro social media manager. Sì.
1: Questo video è diventato viralissimo perché in un concerto di Eminem mi sono permessa di ricordare Temptation Island.
0: Ed è lì che Marco Caputo ha esclamato questa frase rimasta celebre che
2: io non ci voglio stare qua.
1: Sei un po' vergognato.
0: Si vergognava. Io l'ho campionato e lui è diventato parte di questo programma.
1: È vero.
0: Lo volete risentire?
2: Sì. Io non ci voglio stare qua.
1: Molto bene, esattamente molto bene. Così.

0: cattive abitudini su RDS le nostre,
1: quelle di attribuire canzoni a chi in effetti non è, perché Love the Way You Lie, tutti dicono è di Eminem, ma lo sai che invece la melodia del ritornello e la struttura iniziale non sono di Eminem?
0: Ah no?
1: Di chi sono? Di Skylar Grey. Conosci?
0: No.
1: Manco io.
0: Però ignoranza.
1: Adesso visto adesso.
0: Ah, sì. Ok. E sì, poi lui l'ha presa, ma
1: no, poi dopo lui l'ha fatta diventare un grande successo, anche perché Skylar Grey in quel periodo era isolata, insomma, nell'Oregon, non se la passava bene.
0: Benissimo.
1: Vicende amorose anche
0: va
1: lì.
0: Va bene.
1: E quindi poi dopo l'ha presa Eminem, insomma, aveva pensato a Rihanna come unica voce.
0: Come voce? Sì. Beh, è riuscita benissimo.
1: Per queste e altre curiosità musicali state con noi, vi preghiamo.
0: Ma non ce ne saranno.
1: Vi preghiamo, per favore, state con noi. Vi diciamo quello che volete.
0: Era l'unica che sapevamo.
1: Basta che state con noi.

0: La prima ora dei peggio del sabato è finita, Giovanni.
1: A posto.
2: E siamo qua per questo, perché adesso, dopo le news, torniamo.
0: Certo.
2: È una minaccia.
0: E poi torniamo ancora con i peggio più peggio best.
2: The best of. Sì. Ce ne abbiamo questa settimana.
0: Questa settimana tanti.
2: L'altra settimana no, e ce la siamo inventato, diciamo.
0: Questa,
2: cioè, abbiamo ravanato nel fondo del barile. Sì. Invece questa settimana ce l'abbiamo
0: perduta. È andata meglio.
3: Sì. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Torniamo subito in redazione RDS. Siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cos'è successo in queste ore.
4: Buongiorno, l'Iran pronto a raggiungere un accordo onorevole per porre fine al conflitto, lo comunica il presidente Pezeshkian, attesa la decisione di Donald Trump. Rischio carburanti in estate se lo stretto di Hormuz non riapre. Paola Gubbiotti.
5: Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo ad un ritmo record. Dichiarazione congiunta del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Agenzia Internazionale dell'Energia e Organizzazione Mondiale del Commercio. Se i flussi di trasporto non tornano alla normalità, il picco della domanda è estiva nell'emisfero settentrionale presenterebbe rischi crescenti per la sicurezza del carburante. Nella nota si sottolinea anche l'impatto significativo sulla sicurezza alimentare e sull'attività economica dei paesi più vulnerabili. Preoccupa l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti. Le quattro istituzioni hanno concordato di mantenere stretti contatti per monitorare le catene di approvvigionamento, gli sviluppi energetici e le risposte politiche dei singoli governi.
4: Maldive, a Genova i funerali in forma privata di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei cinque sub italiani. Atto doloso per il danneggiamento della linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè. Secondo le prime informazioni sarebbero state bruciate alcune centraline elettriche. Alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. I disagi in concomitanza con il blocco stradale del valico con l'Austria per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese. Blocco risolto in questi minuti. E siamo allo sport. MotoGP, Marco Bezzecchi in pole al Mugello e prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Jorge Martin. Poi le Ducati, Marc Marquez quarto, Pecco Bagnaia sesto. Alle 15 la gara sprint. Tennis, Roland Garros sedicesimi di finale. Flavio Cobolli sta giocando con l'americano Tien. L'azzurro ha vinto il primo set 6-2. Oggi anche Matteo Berrettini contro l'argentino Camesagna e Matteo Arnaldi che affronta il belga Collignon. Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, lo comunica il club bergamasco in una nota. Oggi la finale della Champions League alle 18 a Budapest. L'Arsenal sfida i detentori del Paris Saint-Germain. Questa è RDS.
6: Let's go, la seconda ora dei peggio di RDS con la Petra Loregian
3: e Giovanni Vernia.
7: Che fastidio.
3: No, perché che fastidio?
6: Ha detto su Giovanni Vernia.
3: No, l'ha detto su di me.
6: Mi sembra di aver... Rifacciamo con Petra Loregian.
3: Sì, niente, è Giovanni Vernia.
7: Che fastidio. No,
3: adesso sì.
6: C'è un problema.
3: Perché?
6: Di gradimento. C'è un problema di gradimento.
3: A dobbiamo te o fare quello qualcosa. O Pirlone ti dicono, cioè fatene una ragione Vernia.
6: Pirlone ha ragione, fa molta rima.
3: Fa molta
6: allora,
3: rima.
6: Fra poco, allora per farci perdonare il fastidio, facciamo un gioco?
3: Facciamo lo step tanda, dai.
6: Sempre quello?
3: Beh, sabato
6: non
3: si
6: ti
3: gioca.
6: Ha stufato?
3: No, senti, non cominciare adesso, una certezza ho. Lo step tanda e il cruciverbone d'estate. Queste due cose non me le devi
6: anche
3: toccare.
6: Anche quest'estate lo fai.
3: Torna e
6: va bene, adesso pensiamo adesso.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: saluto Pepi Loreggiani.
1: Ciao, e Vernia lo saluti?
0: No.
1: La radio RDS? No,
0: la radio sì.
1: Sì, Giovanni.
0: La radio la ringrazio perché mi passa sempre.
1: Lo so.
0: Mi passa,
1: ti farà
0: tutti
1: felice,
0: i miei,
1: no?
0: Pezzi pieni di dolore. Di sofferenza.
1: Ma non c'è sofferenza.
0: No, sì, lo faccio apposta.
1: Sì.
0: Alla gente piace.
1: Sentire la sofferenza.
0: Infatti ascolta voi.
1: Va bene.
0: Un programma pieno di sofferenza.
1: Senti, sai chi è che soffrirà veramente adesso?
0: Chi?
1: Vernia, quando giocheremo a Step Thunder.
2: Sono tornato me stesso.
1: Sì,
2: perché io lo Step Thunder non è che.
1: No, non
2: secondo
1: ti
2: me ha fatto il suo corso.
1: No, non iniziare, Giovanni.
2: Ha fatto il suo corso.
1: Non ha fatto il suo corso, lo Step Thunder va benissimo e si gioca, ok?
2: Va bene, sì. Chi
1: basta.
2: Sono io per impedirtelo?
1: Appunto.
2: Tra l'altro, nello stesso studio sta per alzare le mani, quindi dico.
1: Stai molto
2: è meglio
1: attento,
2: star buoni.
1: Molto attento.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su Dolomiti Energia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma, Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Tra poco su RDS si gioca per vincere una RDS Bag. Sentirete questo suono e allora l'avrete vinta con lo Step Thunder.

0: Pharrell Williams con Happy su RDS.
1: E anche noi siamo molto happy, peggio di RDS, sono lieti di riportare in scena un gioco che va in scena solo il sabato.
0: Esatto.
1: E forse questa è l'ultima volta.
0: No,
1: stiamo
0: no.
1: litigando, veramente stiamo litigando.
0: Non vi preoccupate,
1: diciamolo,
0: che almeno fino alla fine di questa edizione, cioè con l'estate, Step Tanda ci sarà.
1: C'è
0: poi stiamo, dopo vediamo.
1: Ci stiamo a scannà.
0: No,
1: ci stiamo
0: no,
1: a scannà, dai, sigla, step, vai, sigla.
2: Step,
1: ecco,
2: step,
1: vedi,
2: step,
1: già la sigla.
0: C'è un sacco di lavoro dietro anche per fare
1: sì,
0: la sigla
1: di intelligenza artificiale. C'è un sacco di lavoro di intelligenza artificiale.
0: Quindi c'è Giulio Caproni, chino sui libri da giorni.
1: Chino su un link
0: la notte,
1: gratuito.
0: La notte.
1: Per prendere anche quella a pagamento. Dice: senti, ma ce la fai una sigla? E lei ci ha fatto questa.
0: E così è andata bene.
1: E ha detto: e ve la fate andare bene. Bene, un programma che investe molto sulle sigle.
0: Allora,
1: però funziona. Se la
0: funziona Step Tanda, come il meccanismo, ve lo spiego molto velocemente. Praticamente noi abbiamo diviso una canzone in vari step. Gli step corrispondono a uno strumento. Quindi la indovino con uno,
1: sì,
0: con due o con tre. Toccherà a voi individuare la canzone e poi scriverla al 38822 38.
1: In cambio di cosa, Pepi?
0: RDS bag, perché biglietti per lo spettacolo finiti.
1: Sono finiti.
0: Finito lo spettacolo.
1: No, c'è uno solo domani a Genova.
0: Però,
1: però a Genova si sa che non è che si regala facilmente.
0: No.
1: Cioè, i miei li ho dati, però
0: sì,
1: poi insomma l'organizzatore
0: poi
1: è un po' restio. Va bene.
0: Vecchi compagni di scuola che ti hanno chiamato chiedendo il biglietto.
1: No, non mi cagano. No, no, non mi cagano.
0: Non
1: mi cagavano ai tempi neanche
0: adesso.
1: Dice, ma tanto dove vuoi che arrivi quello
0: in
1: lì?
0: Effetti,
1: invece un pochino, dai, un pochino. Allora, ma non parliamo di me,
0: no?
1: Allora lo Step Tanda, parliamo delle step, andiamo ad ascoltare il primo step,
0: vai. Dai. Lo so.
1: Potrebbe essere, Petra.
0: Potrebbe
1: essere. Sai che stai bruciando le tappe.
0: Ma no, mi sembra quella.
1: E se poi è quella, l'hai indovinata tu?
0: Fa niente, però.
1: Chicca. RDS back per Petra Rosan. Vai con un'altra. Vai con un'altra traccia, dai. Non è quella. Non è quella.
0: Niente.
1: No. Giulia ha deciso che basta, andava bene così,
0: così?
1: E io farei la terza.
0: Dai, terza,
1: farei
0: step.
1: La terza, dai. Ah, beh,
0: l'ho capita.
1: La terza risolve sempre tutto. No, siamo lì, siamo in quel mondo lì, però non è proprio quella. Ma 38822 38822
0: Mara Maionchi, dai, mandate il titolo e vediamo chi sarà il più veloce a portarsi a casa l'RDS bag.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
6: Stare con te.

0: Nickelback su RDS. Io sono allergica purtroppo
1: al nickel. Ma tanti, sai che tanti sento che sono allergici
0: al nickel.
1: Al Nickelback.
0: Sì.
1: No, al nickel. Nickelback invece
0: no,
1: piace molto.
0: No. Allora, siamo veramente due pirloni,
1: no,
0: perché eravamo
1: parla
0: convinti.
1: Parla per me. Parla
0: no,
1: per
0: anch'io,
1: me.
0: Anch'io.
1: Non ti mettere in mezzo, cioè, sono cose che riguardano
0: mara,
1: me.
0: Mara facevo.
1: Scusa.
0: Convinti che la canzone del nostro Step Tanda di oggi fosse Maracaibo.
1: Sì, eravamo qua che facevamo doppio libido, fioghi, invece non è quella.
0: Ma
1: non è quello,
0: davvero.
1: Giulio
0: bello.
1: Caproni, che è lì che se la ride,
0: sì,
1: ci ha fregato.
0: Ci ha fregati, però ha trovato un ascoltatore che invece ha individuato la canzone.
1: Sentiamo.
0: Qua.
2: Ciao, peggio, sono Federica da Mantova.
1: Sì.
2: Allora, secondo me la canzone di oggi era quella di Serena Brancale con Levante Delia. Al mio paese.
3: Quando torno al mio paese, le signore
1: è proprio
0: conto. Perché secondo me quella vuvuzela che si sente all'inizio, quel prum, Maracaibo non c'era.
1: Non c'era, no, non c'era. E poi noi siamo legati un po' all'antichità, sì,
0: purtroppo
1: pezzi
0: sì,
1: più vecchi. Questo
0: purtroppo
1: è troppo
0: sì,
1: nuovo per noi, e quindi la chicca va a Mantova, RDS Bag a Mantova. Noi continuiamo, proseguiamo col nostro percorso.
0: Insistiamo
1: oggi, in questo sabato pomeriggio.
0: Sì.
1: State con noi, vi preghiamo, non cambiate, state con noi.
4: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Vinci, vinci.
5: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
6: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
5: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
6: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
5: Info e regolamento su rds.it.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Pietro Bevesan,
0: Giovanni Verga.
1: Ma tu sorridi nelle foto?
0: Io sì, ma poi le ritocco, sbianco i denti con quell'affare.
1: Tra poco ne parliamo.

0: su RDS Petra Loredjan, Giovanni Vernia. Allora, perché non sorridiamo più nelle foto?
1: Parla per te, io sorrido a gran denti, come si dice.
0: Male, perché se sorridi vuol dire che sei out, sei sul pezzo, non segui il trend dettato dalla generazione Z, la Gen Z, i nati tra il 97 e il 2012.
1: Ma io sono del 73, infatti.
0: Fa niente, ma loro dettano legge per quanto riguarda come mettersi sulle foto, sui social.
1: Loro non sorridono più nelle foto.
0: No.
1: Si fanno un selfie, non sorridono.
0: No, loro
1: fanno
0: assumono
1: la bocca a culo di gallina.
0: No, devi dirlo bene, perché si dice una posa che si chiama esattamente Gen Z Pout.
1: Uh-huh.
0: Cioè quella specie di sorta di broncio.
1: Ah, il broncio,
0: che
1: sì,
0: fa,
1: l'ho
0: che
1: visto.
0: Fa però dà volume al labbro superiore, quindi è un po' come hai detto tu,
1: è quella roba lì.
0: Gallina.
1: Sì, sì.
0: Però in realtà scimmiotta quello che per noi invece un po' più grandicelli era la famosa Magnum di Zoolander.
1: Ah, beh,
0: del
1: certo,
0: film.
1: Certo, quella che ti devi schiacciare anche un po', ti devi girare, okay. Ti devi girare e schiacciare. C'era Diego Abatantuono che insegnava questa cosa.
0: A fare la Magnum?
1: Sì, perché praticamente ti devi schiacciare col pollice e l'indice, le due guance,
0: okay.
1: Te le schiacci, poi ti giri e loro vengono schiacciate e vieni con la faccia più scavata.
0: Pensa un po', cioè se tu schiacci ti rimane,
1: ti rimane quell'attimo lì, devi essere molto veloce.
0: Quel secondo
1: devi essere
0: lì.
1: Molto veloce.
0: E quindi insomma è il motivo per cui non si sorride più nelle foto, perché in realtà va di moda invece questa specie di broncio.
1: Ma veramente invece se tu guardi le mie foto sono sempre lì che sorrido.
0: Anch'io sorrido.
1: È perché mi piace, se me, quando una persona mi chiede la foto mi faccio la foto imbronciata, quello lo fanno i rapper.
0: Sì, questo, è vero.
1: Perché la generazione Z segue molto i rapper.
0: Davvero.
1: E i rapper sono sempre imbronciati.
0: Sono sempre un po' arrabbiati.
1: Perché sennò fai la figura del poco duro.
0: È vero, è vero.
1: E allora.
0: Però io ad esempio quando sorrido io ho la bocca un po' storta, allora nella foto non mi piace. E beh, così non ho la bocca, non ce l'ho proprio simmetrica.
1: Ti butti sempre giù.
0: No, con il sorriso noto spesso che un pezzettino di labbro sale, oppure se accenno
1: il sorriso.
0: Ma quella
1: da quando hai fatto quel ritocco.
0: Intravedi un pezzettino di dente, non
1: quel
0: mi piace
1: tanto. Da quel chirurgo estetico.
0: Io non ho fatto alcun ritocco, ma dovrei, guardando le foto dovrei. Ci pensa l'intelligenza artificiale per me, quindi non c'è problema.
1: Ah, non l'hai fatto il ritocco?
0: No, non l'ho fatto.
1: Eppure sembrava.
0: Invece no.

0: funk su RDS. Siamo fango? Cosa si chiedono loro? Siamo fango?
1: Sì.
0: No. Siamo una trasmissione. Siamo dei pezzi di fango. Ogni tanto ce lo dicono.
1: Senti, diamo pezzo di fango, diamo un tocco storico.
0: Che tra l'altro, Petra, è un modo di dire molto milanese.
1: Sì, pezzo, di,
0: pezzo
1: fango.
0: Di fango, sì, vero? D'accordo. Lo dicono. Questo sì, disprezzo sì, che c'è.
1: Alzando anche un po' la mano.
0: Sì, sì, sì.
1: No, un tocco storico, quello che mi ha detto poco fa, relativamente al fatto che non si sorrida più nelle foto. Mm-hmm. La fotografia, che è stata inventata tra il 1820 e il 40, più o meno in quei vent'anni lì, in realtà.
0: Giù di lì.
1: Giù di lì.
0: Vent'anni.
1: Nei primi ritratti del Novecento, le persone non sorridevano nelle foto, guardavano fisse l'obiettivo e in maniera molto seria facevano fare lo scatto.
0: È vero, però, è vero. Ti ricordi le foto dei nostri zii, quelli lì in bianco e nero che trovi nell'album di famiglia?
1: Tu.
0: È vero, sono sempre.
1: Solo che loro
0: buon
1: magari
0: cazzusi, sì,
1: qualche motivo per non ridere ce l'avevano, noi insomma.
0: Noi dobbiamo ridere.
1: Eh sì. Vabbè.

0: ultimo pezzo dei peggio di RDS di questo sabato 30 di maggio, ragazzi. Ciò significa che Pietro Reggiani e Giovanni Verni adesso si trasformano.
1: Certo.
0: E in che senso? Certo, perché? Io sto dicendo una cavolata.
1: No, cioè, perché? Ci trasformiamo perché diventiamo quelli che fanno riascoltare il meglio della settimana. Tutto quello che è piaciuto agli ascoltatori. Ma c'è della ricerca, non è che la
0: ricerca accurata, ragazzi.
1: Giulio Caproni, chino sul computer da settimane per trovare.
0: Fa
1: le
0: delle
1: cose.
0: Statistiche.
1: Fa di tutto.
0: Fa una ricerca matematica.
1: Telefona ai parenti, chiedere consigli. Secondo voi che cosa vuoi?

0: crea delle sigle estemporanee
1: e riceve insulti per questo anche
0: da noi sempre,
1: dagli ascoltatori, dice ma non mi disturbate, ma cosa me ne frega me di quei due. E però adesso abbiamo selezionato delle parti che sono venute bene durante la settimana e stiamo con voi per quest'ora a farvele ascoltare. A tra
0: state
1: poco
0: qui.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Buon pomeriggio. Iran, attesa la decisione di Donald Trump sull'accordo con la Repubblica Islamica. Teheran pronta a raggiungere un accordo onorevole per porre fine al conflitto, afferma il presidente Pezeshkian. Intanto un missile iraniano colpisce una base americana in Kuwait, 5 americani feriti. Confermata la pista dolosa per il danneggiamento della linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè in provincia di Verona. Alcune centraline elettriche sarebbero state bruciate. Alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 minuti. Disagi insieme al blocco stradale del Valico con l'Austria per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese, blocco poi risolto. Maldive, a Genova i funerali in forma privata di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Il presidente Mattarella ha conferito non onorificenza al merito ai 3 sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani che hanno perso la vita per una escursione sottomarina. La cronaca, sempre a Genova, ha fermato un 43enne originario del Senegal per il delitto di un senza tetto in un parco. E siamo allo sport, tennis Roland Garros, Flavio Cobolli supera l'americano Tien in 3-7, vola agli ottavi di finale, 6-2, 6-2, 6-3 in campo Berrettini contro l'argentino Comesagna, più tardi Arnaldi sfida il belga Collignon. MotoGP, in barco Bezzecchi, in pole al Mugello, quarto Marc Marquez, alle 15 la gara sprint. Ora le previsioni con Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, dunque nel complesso avremo una giornata stabile ed assolata da nord a sud, con al più qualche nuvola di passaggio sulle zone montuose del nord Italia. E al nord segnaliamo anche della variabilità, specialmente sui settori alpini occidentali, con qualche possibile piovasco che interesseranno anche le aree interne della Sicilia. I valori massimi diurni tenderanno ad acquistare qualche grado al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 32-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Eccoci qua, direttamente nello stadio Luigi Ferraris di Genova.
7: Che meraviglia, guarda quanta gente.
6: Guarda quanta gente che è accorsa per assistere alla puntata dei Peggio Più Peggio oggi. Ciao ragazzi, ciao. Venite comodi, comodi, comodi. Una domanda, chi c'è? Beh, che risposta, visto che entusiasmo.
8: Perché c'è un'ora speciale.
6: Che fa?
8: Che cazzo morale.
7: Più peggio, più peggio. È un'ora di festa.
6: Sì. Perché
7: è un'ora di festa.
6: Petra Lorenzan, colei che parla le sigle.
7: Io parlo sulle sigle, Giovanni Vernia.
9: Che sballo lavorare.
6: C'è Giulio Caproni ed è in regia, signori, ed è qui dalla regia e se la ride.
7: Allora, abbiamo nominato Genova per due motivi. Intanto ci sarai tu domani.
6: Io domani sono qua a chiudere il mio tour a Genova al Teatro della Corte, Ivo Chiesa. L'ultima data di Vernia non Vernia, svelucci cosa dice. Ma c'è un evento ben più importante.
7: Perché il 14 di giugno partirà proprio da Genova l'RDS Summer Festival da Piazza della Vittoria, poi 19 e 20 saremo a Rimini, il 27 a Monopoli ci sarò io con Leo Di Bello e il 4 luglio a Iglesias.
6: Ragazzi, tutte le date, che sono quattro città, le trovate su rds.it.
7: Sì, c'è anche tutto il, insomma,
6: tutto il regolamento per partecipare,
7: spiegazione per acquistare il Summer Kit, insomma,
6: i cantanti,
7: vi spiegano tutto.
6: È molto bello tutto ciò. Allora, due canzoni e partiamo.

0: A me piace tanto questo pezzo, Petra.
1: Di Olivia Dean?
0: No, scusa, Olivia Dean. C'è anche la sorella, Olivia. Ding ding.
1: Ding ding. Ding ding. Anche ding dong. Aspettiamo.
0: Me ne posso andare?
1: Sì.
0: Dai, dai.
2: È una buona idea. Fastidio.
0: Che fastidio.
1: È una buona idea.
0: Potrebbe allora anche essere ding che fastidio.
1: Ding
0: però
1: che fastidio.
0: Va bene. Allora,
1: nel corso della settimana si è parlato tanto della Ferrari Luce. Ok.
0: Un po' troppo se ne è parlato.
1: Il problema è che se ne parli bene o male. Basta.
0: Purché se ne parli. Una frase che abbiamo anche attribuito ad Andreotti.
1: Ma
0: non è
1: Madonna.
0: Ma non è di Andreotti né di Madonna. Questo è successo l'altro giorno, due giorni fa.
1: Certo.
0: Però insomma abbiamo fatto un riassunto di questa vicenda, la Ferrari, tutto quanto, questa polemica.
1: Certo, intorno al design, eccetera.
0: Ovviamente non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatto fare all'intelligenza artificiale, no? Andiamo a leggere come ha riassunto la storia della Ferrari, l'intelligenza artificiale. Allora, Enzo Ferrari fonda la scuderia Ferrari nel 1929.
1: Giusto.
0: E Ferrari diventa subito un marchio che piace a tutti.
1: Eh sì.
0: E per fortuna non si chiamava Ermenegildo Scaccabarozzi.
1: Perché?
0: No, se no, compriamo una Scaccabarozzi. Diciamo, non suonava
1: non
0: benissimo.
1: Non suonava benissimo.
0: La Ferrari è l'unica scuderia presente in Formula 1 fin dal 1950 col colore rosso.
1: Il rosso Ferrari.
0: Il rosso
1: Ferrari.
0: Sì. Perché l'ha scelto Enzo Ferrari.
1: Giusto.
0: Se avesse scelto la moglie,
1: sì,
0: sarebbe stato scarlatto, brillante, leggermente acceso dai toni ambrati, caldi e profondi. Era rosso Ferrari.
1: Chiaro, chiaro.
0: Tra il 2000 e il 2004 la Ferrari conquista 5 titoli mondiali consecutivi,
1: sì,
0: per togliersi il pensiero.
1: Ecco.
0: Dice, si sa mai che qualcosa vada storto nei prossimi anni,
1: almeno
0: noi almeno questi ci portiamo.
1: Li abbiamo messi in tasca.
0: Ad oggi la Ferrari Formula 1 non vince da 19 anni. E questo per dirvi quanto erano avanti al 2004. Noi li vinciamo tutti adesso e via.
1: E poi dopo.
0: In questi giorni, in piena coerenza col piano industriale, sì, esce la Ferrari Luce.
1: Esatto.
0: Perché non può andare male solo la Formula 1, deve andare anche male l'altra. Pronto il modello successivo della Ferrari Luce, oh, che secondo gli analisti finanziari si chiamerà Buio.
1: Ma no, dai, no, Buio non andrà così.
0: Anche, per, anche comunque è bello il gesto.
1: Sì.
0: In questo in controtendenza con il caro dell'energia.
1: Certo.
0: Che loro fanno una macchina di energia elettrica e la chiamano luce.
1: Va cioè, bene, Giovanni.
0: Ci vuole del genere.
1: E ci hanno pensato, secondo me.
3: Più peggio.
1: Più peggio.

0: su RDS.
1: Allora, diamo un tocco di cultura a questa trasmissione, smettiamola di dire che la frase era stata attribuita, a parlarne bene o male, purché se ne parli, ad Andreotti o Madonna. Era una frase di Oscar Wilde, così almeno
0: sei sicura al 100%?
1: Ritratto di Dorian Gray.
0: Guarda che non è certo che sia di...
1: La citazione pare che arrivi.
0: Dove l'hai trovata questa informazione, Petra?
1: Sull'intelligenza

0: artificiale.
1: Allora,
0: mi sono fatta fare il riassuntone anche da lei.
1: Hai visto i riassuntoni che fa l'intelligenza artificiale?
0: E mi sono fidata.
1: Vabbè, noi ci fidiamo, so, ormai un po' troppo dell'intelligenza artificiale.
0: Non c'è bisogno di sbroccare, ok?
1: Ah, beh, l'hai lanciato giusto.
0: L'ho lanciata
1: perché
0: giusta.
1: Perché tra poco si sbrocca. Stavo dicendo traprocco?
0: Traprocco
1: si sbrocca. E si sbrocca in rima qua nei peggio più peggio, eh. Caro matrimonio, sono una roba così.
2: Tra poco torniamo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
6: Cav.
5: Io, San Pietro e Garibaldi.
6: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
5: Sì, no, lo stanno curando.
6: Ancora?
5: Lo stanno curando da Dio. Cioè,
4: proprio. Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
9: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Ciao, siamo i Colors.
13: Anche noi ascoltiamo sempre i peggio più peggio su RDS perché è un programma dove...
14: Un

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Siete su RDS con i peggio più peggio, Petra, Giovanni, Vernia, tanti che si sposano in questo periodo, eh?
2: Tanti, troppi, posso dire, troppi. Troppi.
1: Beh,
2: ragazzi,
1: Ilary
2: meno
1: Blasi.
2: Meno inviti.
1: Ilary Blasi si sposa con Bastian.
2: Ma non c'è invitato.
1: E poi. No, non c'è invitati. No. Donald Trump Jr. si sposa con la modella Bettina Anderson. Non
2: felicitazioni.
1: Non presidente.
2: Ma non c'è invitato non neanche
1: invitato,
2: lui.
1: Neanche suo papà è invitato.
2: Neanche lui.
1: Taylor Swift.
2: Si sposa.
1: Travis,
2: ma fanno il micro wedding o fanno la festona secondo
1: te? Hanno, alcuni si sono anche già sposati e hanno fatto proprio il festone, quello lì bello in grande.
2: Perché praticamente in base a una statistica cambia il trend dei matrimoni per gli italiani. Nel 2026 si prediligono matrimoni intimi in location all'aperto. Si chiamano micro wedding. Perché? Hai visto quanto costa fare il matrimonio?
1: Si risparmia, certo, grande. Si risparmia su tutto, soprattutto sugli invitati, se ne invitano pochi ma buoni, come si dice.
2: Alla fine, insomma, non è che no? Non è che puoi spende, se no. non ci sono. E quindi noi abbiamo raccolto proprio lo sfogo in rima di uno sposo che ha aderito al micro wedding dopo aver visto proprio i prezzi di un matrimonio classico.
1: Certo.
2: Ce l'abbiamo, perché lui voleva sposarsi in grande, ma non ce l'ha fatta.
1: Non ce l'ha fatta, la nostra fila sbrocca.
2: Vai, la fila sbrocca.
1: Cicchi, cicchi, cicchi, cicchi.
2: Devo beccare l'intro, aspetta.
1: Lo so.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle

0: buona domenica.
1: Buona domenica su RDS, c'è anche Safe insieme ai peggio, più peggio in questa versione del best di Petra Loreggiana e Giovanni Verdi.
2: C'è indecisione in questo
1: No, perché peggio. Non mi ricordo mai, noi dalle due in poi abbiamo il più peggio.
2: Sì.
1: Va aggiunto sempre. Allora, è un po' come il mio più uno.

0: quello del teatro. Lo ricordiamo perché gli ascoltatori del sabato non è che sono gli stessi della settimana.
1: Giusto.
0: Quindi non sanno bene quello che succede.
1: Non sanno che quando sono andata a vedere Giovanni Verni a teatro a Milano ho chiesto il mio più uno.
0: Più più uno è l'omaggio, cioè lei prende l'omaggio per lei.
1: È un più uno.
0: È un più uno genere, anche se non viene col marito, con
1: lo
0: nessuno.
1: Rivendo, lui comu- io ho un più uno,
0: comunque
1: se lo,
0: se lo piglia.
1: Te lo vendo a metà prezzo.
0: Si paga? No. E allora lo prendo.
1: Certo.
0: E quindi così poi arriva con persone che io non conosco.
1: Vabbè.
0: E nemmeno lei. Delle volte mi becca per strada.
1: Ma è gente che ci serve avere lì. Che...
0: L'altro giorno è arrivato col barista.
1: Ma no.
0: Aveva lo preso l'aperitivo fuori, ha detto:
1: dai,
0: senti, puoi venire allo spettacolo di Verni.
1: Che ci ascolta sempre.
0: Puoi venire allo spettacolo di Verni. Lui: fega, scemo, mi piacerebbe. So che ho visto i biglietti, costano un po'. E lei: ah, vieni, ce l'omaggio. No. E così mi sono trovato il barista, però almeno mi ha fatto
1: Sebastiano,
0: un buon cappuccino l'indomani. Va bene.

0: RDS 100% grandi successi.
1: E la radio riempie la tua casa.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Sì. Perché non mi sento?
10: Ok, perfetto. Sì.
9: Ciao, sono Dito nella piaga e ascolto sempre i peggio più peggio. E a questo punto non capisco.
11: Ma sono matta io.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover. Giovanotti e Alfa. Buon vento
4: a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Ultimo, Romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Siete con i peggio più peggio di RDS in questo sabato pomeriggio. Petra, Giovanni, Vernia. Allora, circa 60.000 anni fa sono nati i primi dentisti della storia dell'uomo. Pensa un po'.
1: Ah, questa sì, me la ricordo. Che gli hanno trovato all'uomo di
0: Neanderthal
1: il dente trapanato.
0: No, non proprio trapanato, perché in realtà quel buco è stato fatto per togliere una carie, evidentemente con una pietra.
1: Pensa che bello.
0: Non comodissimo. Io sono una di quelle che va dal dentista con la paura folle. Quindi se non mi addormentano subito, già sull'ingresso della porta. Mi
1: no, deve... non puoi dirlo, Petra.
0: No,
1: non, puoi, dirlo. Non puoi parlare male dei dentisti. I dentisti
0: benissimo.
1: Sono una bella categoria che non ci fa soffrire. Siamo il programma più ascoltato dai dentisti.
0: Ma il mio infatti è
1: viene
0: stupendo.
1: Usato questo programma come anestesia.
0: Il mio usa anche dell'altro.
1: Tiene talmente svegli. Quindi.
0: No, bravissimi, per carità, io non voglio soffrire, quindi già sulla porta lui arriva lì e mi fa delle cose per cui arrivo su.
1: Va bene, a parte te, ci sono delle cose che non si sanno dei dentisti.
0: È vero. Ve le ricordiamo.
1: Comunque ci sono delle cose che non dovete perdere dai dentisti. Una su tutte è RDS, siamo la radio più ascoltata dai dentisti. Cioè questo
0: dai
1: programma
0: qua. I dentisti, quelli che uno su tre considerano
1: lo usano tantissimo.
0: Esatto.
1: Molti dentisti ascoltano noi, Petra.
0: Dici che facciamo addormentare i pazienti?
1: No.
0: Speriamo di no.
1: No, siamo meno dolorosi.
0: Questo è sicuro.
1: Allora, non perdetevi al di Haya.
0: Che cos'è?
1: L'esperienza ultraterrena. Quando entrate, infatti, sarete circondati da un'atmosfera bianca,
0: sì?
1: Eterea, luminosa.
0: Bellissima.
1: Dove viverà subito, se siete arrivati dal dentista, viverà il dubbio se siete in paradiso.
0: Giusto.
1: Dubbio che verrà tolto assieme al dente quando sentirete il dolore.
0: Il motivo per cui mi faccio addormentare anche per la pulizia dei denti.
1: Godetevi il relax nella sala d'attesa.
0: Sì, bella.
1: Infatti, mentre dal dottore tutti parlano tra di loro,
0: sì?
1: Dal dentista tutti evitano il contatto visivo e stanno in silenzio. Ci hai fatto caso?
0: Sì, è vero. Sì. Sono silenzioso.
1: Confronto un tempio buddista, sembra un rave party. È strano. Forse pensi un po' a quello perché senti il rumore.
0: Perché senti
1: e senti. L'hai mai sentito quello che sei
0: e
1: senti
0: lì,
1: la sofferenza.
0: E li pensi.
1: Ma chi
0: starà
1: me l'ha
0: soffrendo?
1: Fatto?
0: Oppure no?
1: Io delle volte sono scappato.
0: O gli ha segato un pezzo di gengiva, ma lui non se ne è accorto perché dorme.
1: Da gustarsi l'attrazione poltrone soffalzo.
0: Sì.
1: Mentre il dentista ti sistema la poltrona, tipo interrogatorio dell'FBI, dovrai infatti essere bravo a mentire, esatto, con la lampada. Quando ti fa le domande, passi il filo interdentale 3 volte al giorno?
0: Una volta all'anno se va bene.
1: Passi lo scovolino 3 volte al giorno?
0: Lo scovolino.
1: Passi i denti sotto la pistola d'aria compressa dell'autovalaggio?
0: No, quello mai.
1: Sulla poltrona non perderti il gioco ma che carie. Il dentista ti fa le domande, ma tu devi riuscire a rispondere senza muovere la bocca, come un brentilo. Un dentista s'arrabbia.
0: È vero, però le domande te le fa.
1: Aspetta che c'ha.
0: Quando hai il coso in bocca, quello di ferro che ti tira.
1: Qui c'è l'aspiratore. Che c'è? C'è l'assistente. Allora come va a casa? Va bene. Questo è quello che sappiamo noi, però tutti i dentisti all'ascolto ci sapranno.
0: Vi salutiamo
1: erudire.
0: Tutti.
1: Ciao.
2: Più peggio. Di

0: Ed era l'ultimo disco di oggi dei peggio, più peggio, signori, col fischio ce ne andiamo. La Petra, Lorejan.
1: Sono qui, Giovanni Pernia.
2: Che sballo lavorare con Giovanni Pernia.
0: Che sballo lavorare con Giulio Caproni, che è regia e la guida sapientemente. Allora, ragazzi, noi vi diamo appuntamento. Gli appuntamenti sono domani sera, lo ricordo perché,
1: certo,
0: scusate se lo faccio qua in radio ripetutamente, ma come sapete gli hacker mi hanno hackerato tutti i profili social e non ho più un profilo social.
1: Quindi usiamo la radio come mezzo di divulgazione.
0: Quindi domani sera, ultima data del mio spettacolo a Genova,
1: okay,
0: al teatro Ivo Chiesa, teatro della Corte, molto comodo anche il parcheggio, c'è tutto comodo, tutto lì,
1: tutto
0: facile
1: sotto.
0: Quindi ci vediamo domani sera a Genova e poi noi in radio ci vediamo
1: lunedì
0: alle 12.
1: Certo, siamo qui, puntualissimi,
0: belli, regolari, senza assenze, senza cosa, perché è tutto finito. Poi che altri appuntamenti dare?
1: Basta,
0: tra poco c'è il Guerino alla Franchi Show.
1: Esatto. Restate con noi sempre qui su RDS.
0: Esatto. E perché?
1: Buona domenica.
0: Buona domenica. Li lo vogliamo lasciare con un dubbione?
1: Perché no? Facciamolo.
0: E lasciamo. Sì, vai, vai. Ma quelli che ti stanno davanti al bancomat e per fare un'operazione ci stanno 10 minuti. Stanno hackerando la NASA? Pensano sia un quiz e devono scegliere la risposta giusta? O stanno giocando a Super Mario?
1: Fanno fatica, semplicemente.
0: Anche se l'hai testata al muro, le darei io in quel caso.
1: Grazie a Giulio Caproni che è stato con noi.
0: Ciao, Giulio.
1: Buon weekend, amici.
0: Ciao, ragazzi. Buon weekend.
3: Ma che trasmissione pazzesca sta
0: no,
3: uscendo.
0: No, è finita, signora. È finita.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: quasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buon sabato pomeriggio a tutti, è il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
3: Buon pomeriggio, l'Iran pronto a raggiungere un accordo onorevole per porre fine al conflitto, come sottolinea il presidente Pezeshkian, ma è ancora attesa la decisione di Donald Trump. La cronaca imperia, la bambina di 2 anni che ha perso la vita a Bordighera dopo la madre, arrestato anche il compagno della donna e accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Atto doloso il danneggiamento della linea ferroviaria del Brennero in provincia di Verona, alcune centraline elettriche sarebbero state bruciate, possibili ritardi per alta velocità intercity e regionali. Ponte del 2 giugno, prove generali per l'estate, le previsioni danno in aumento le partenze con l'incognita della situazione internazionale. Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti.
4: Dopo maggio dal clima incerto, giugno si presenta con circa 10 milioni di presenze previste e con una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Bene le località marine, altrettanto bene le città d'arte. Il ponte ci conferma la voglia di viaggiare degli italiani che restano il vero traino di questo avvio di stagione.
3: Lo sport, tennis, Cobolli batte in 3-7 l'americano Tien e vola agli ottavi di finale del Roland Garros a 6-2, 6-2, 6-3, Berrettini in vantaggio 1-7-0 contro l'argentino Comesagna. La MotoGP al Mugello, Bezzecchi in pole, quarto Marc Márquez al via, la gara sprint. Ora RDS Green, Gianluca Gizzi.
5: 7 giorni di cammino per conoscere la vita delle comunità locali calabresi tra pastori, contadini e tradizioni millenarie, borghi nascosti, degustazioni di olio, vino e bergamotto per scoprire antiche abitudini culinarie. Andrea Laurenzano, uno dei soci fondatori della Compagnia dei Cammini, spiega le prime tappe.
6: Inizia da Pentedattilo, un paese semiabbandonato, ci vivono solo 3 persone, ci spostiamo verso Bagalati, che è considerato il borgo dell'olio, e dopo continuando arriviamo ad Mendolea per toccare con mano il bergamotto, che è questo pregiato agrume che cresce soltanto in quest'angolo d'Italia.
5: Un'esperienza unica.
6: È un Aspromonte che sorprende anche per le sue fiumare, lunghi percorsi che attraversano e solcano le montagne dell'Aspromonte, che in alcuni periodi dell'anno possono anche essere secche. Il prossimo viaggio previsto in programma con la Compagnia dei Cammini

0: Mini è in autunno.
1: RDS Green torna domani alle 14:57.
2: Let's go, my friends! We are ready to go! We're in the Alan Franken Show, is on air on RDS and Social TV 2 and Up 2 and Website 2 with Claudio Borini from Milan and from Rome, Roberta Lanfranchi.
3: Oh, che meraviglia, buon sabato pomeriggio a tutti. Puoi annunciare anche l'adorato Paguro, per favore, in inglese?
2: And my our loved Paguro.
3: Ok.
2: Non è loved, adorato com'è?
3: Sì,
2: adorato,
3: sì,
2: loved, amato,
3: sì,
2: loved, adorato.
3: Sì, assolutamente.
2: Paguro come si dice in inglese?
3: Pagur.
2: So. Il pagur.
3: Pagurus, non
2: sempre
3: lo
2: in
3: so.
2: Attesa di sposare la sua bella, che è in attesa da 20 anni.
4: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi. E le tue emozioni. Con un successo senza te.

0: conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Una buona notizia di evasione fiscale,
1: okay,
0: perché hanno fatto un, insomma, qualcosa che prima non succedeva,
1: sì,
0: e
1: esatto,
0: adesso l'abbinamento post casse, ma ne parliamo tra poco.
1: Sì.
0: E, poi il meglio del dilercio delle ultime
1: grazie,
0: giornate.
1: C'è mi un, piace.
0: Un po' di satira sulla politica e sull'attualità.
1: Sì.
0: E poi le 10 scuse più incredibili che gli italiani hanno tirato fuori negli ultimi tempi per arrivare tardi al lavoro.
1: Va
0: cose
1: bene.
0: Peggiori delle mie, tra l'altro.
1: Va bene.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Principe William, voto 7.
5: Cosa ha fatto? Ah, 7, però buono, buono.
4: Il grande principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
6: Certo.
4: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: Dalle 7 alle 10.
3: Every morning.
2: L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
17: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Quindi, se ricordo bene, tra poco Roberta Lanfranchi farà l'accadde oggi relativo al 30 maggio.
1: Sì.

0: 30 maggio 2026, sì, oggi. Ma negli anni passati, amici di RDS, cosa successe proprio in questa giornata?
1: Cominciamo dal 1431.
0: Vedi.
1: Muore sul rogo Giovanna d'Arco. Proprio il 30 di maggio, sì. Sì. Condannata per eresia, ovviamente.
0: Certo.
1: Rogo. Poi nel 1911.
0: Che salto!
1: Perché da lì probabilmente il 30 di maggio non c'erano questi eventi così rilevanti. 1911, la prima 500 miglia di Indianapolis.
0: Ah,
1: la gara automobilistica.
0: Accidenti, a più di un secolo.
1: 1911, sì, esatto.
0: Le macchine erano una decina d'anni che giravano per il mondo.
1: Poi

0: E nel 1959, 30 maggio, Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere Roland Garros nel singolare maschile.
1: È vero, è vero. Purtroppo Roland Garros quest'anno e l'anno scorso sappiamo come è andata. Oddio, ci sono ancora degli italiani in gara, magari chissà che non sia un altro italiano a vincere, insomma.
0: Esatto. Poi vi dico che nel 1984 il Liverpool vince la Coppa dei Campioni battendo la Roma ai rigori.
1: Certo, la finale
0: te
1: storica.
0: La ricordi veramente?
1: Beh, non me la ricordo io, nel senso è famoso. Cioè, sì, oddio, era un ragazzetto. Sì, come no. Beh, l'unica finale che giocò la Roma in Coppa dei Campioni nella storia. La giocò in casa, pensa, quell'anno era proprio a Roma e la perse ai rigori.
0: Ai rigori, incredibile.
1: Qualunque romanista, anche giovane, insomma, ricorda o ha visto o ha rivisto o gli hanno raccontato quell'episodio.
0: Nel 1988 c'è l'istituzione dell'Agenzia Spaziale Italiana con la legge 186. Quindi 1988,
1: vedi? Sì. Anche noi partecipiamo a, insomma, poi abbiamo dato anche astronauti, insomma, e tecnologia.
0: Poi nel 1992 la Spagna firma l'entrata nella NATO ed entra ufficialmente nel 1998, quindi 6 anni dopo.
1: Eh sì, con un certo ritardo per motivi politici.
0: Esatto. Nel 1996, chi non ricorderà il divorzio del principe Andrea da Sarah Ferguson, la duchessa di York.
1: Sì, anche una delle notizie di gossip più clamorose di sempre.
0: Allora, chi è nato oggi?
1: Chi è nato oggi è veloce, cioè c'ha pochi secondi di vita.
0: No, non in quel senso.
1: Pochi minuti.
0: 1672, Pietro il Grande, zar di Russia.
1: Grande Pietro, un abbraccio.
0: Poi c'è Rodotà, 1933, Stefano Rodotà.
1: Stefano Rodotà.
0: Giurista e politico italiano.
1: Costituzionalista, come no?
0: Nel 1946 è nato Vincino, disegnatore e vignettista italiano.
1: Ah, grande, bravo.
0: Nel 56 Piero Chiambretti. Beh, presentatore italiano, lo dico per i pochi che non lo sapessero.
1: Esatto. Per i nati oggi, auguri.
0: Auguri, ovviamente. Intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Clara e San Giovanni. Le ragazze.
5: Cosa c'è? Cosa c'è?

0: Eccoci ancora insieme qui su RDS. Lo sapete, amici, sta per tornare l'RDS Summer Festival, e con il festival ovviamente torna l'RDS Summer Kit, pieno zeppo di gadget speciali riservati solo a quell'evento, insomma, che sta per iniziare in 4 città italiane.
1: 4 tappe, 4 serate. Scoprite sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco, che sarà un'esclusiva proprio per i possessori del Summer Kit, e con facilitazioni che abbiamo pensato anche per i piccoli accompagnatori.
0: Certo, perché ci sono anche loro, ovviamente. Quindi, se non l'avete ancora fatto, scaricate adesso l'app di RDS, e tanto è gratuita assolutamente.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.
8: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: Ascoltando RDS, questo è il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, subito c'è Harry Styles, Sign of the Times.

0: Dracula Tame Impala su RDS.
1: Io non voglio fare il fustigatore, diciamo, di costumi italici, come spesso mi capita, però questa è la verità, poi cari siamo miei, tutti italiani e tra noi ci si capisce. Da marzo è entrato in vigore l'obbligo di abbinamento telematico tra POS e registratori di cassa.
0: Ok.
1: E i conti li cominciano a fare adesso.
0: Ah, perché prima non era obbligatorio.
1: No, certo, questa è la differenza. Ah. E quindi questa è la novità, quindi da due mesi è così, e quindi il primo, diciamo, aggiornamento è arrivato adesso quello che conosciamo al 15 maggio scorso.
0: Sì.
1: E ci sono spuntati improvvisamente con questo abbinamento automatico 115 milioni di scontrini, così.
0: Ah.
1: In più. Guarda un po', che prima invece sparivano
0: 15 milioni.
1: Questa è la differenza, con una base imponibile superiore di 5,3 miliardi che non sarebbero spuntati se non ci fosse stato questo abbinamento automatico. L'ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, è la dimostrazione che quando le novità sono gestite con consapevolezza, i risultati arrivano.
0: Mm.
1: E l'aumenta la base imponibile a beneficio dei contribuenti onesti, dice sempre. Questo è il discorso, che quando senti queste notizie, gli onesti dicono wow. Chi ha sempre pagato le tasse fino all'ultimo euro. Quelli che non dicono wow è perché qualcosina hanno da nascondere. Come quando tu vedi una macchina dei carabinieri o della polizia. Io sono sempre felice. C'è qualcuno che fa oddio
0: la polizia.
1: Se dici così vuol dire che qualcosa non funziona. Mi sono andato a chiedere alla intelligenza artificiale esattamente cosa significa. Dico, aiutami a dirlo in parole povere,
0: sì,
1: per gli ascoltatori.
0: Sì.
1: E allora, prima il POS e il registratore di cassa erano due sistemi separati.
0: Okay.
1: Tu pensavi, no, io pago col POS e tutto viene registrato automaticamente. No, tu pagavi, ti fa l'esempio, 50 euro con la carta. Il POS registrava ovviamente il pagamento di 50 euro.
0: Sì.
1: Ma il commerciante in teoria poteva non emettere lo scontrino, cioè non era automatico, lo scontrino era messo a parte. Io adesso ovviamente gli onesti avranno fatto tutto perfettamente, ma tu potevi con lo stesso POS nello stesso posto ricevere un pagamento di 50 euro con la carta e scrivere 30, per dire, capito? Non so se
0: chiaro.
1: L'agenzia delle entrate riceveva già dati sui pagamenti elettronici, ma non c'era un collegamento diretto e automatico.
0: Okay.
1: Adesso col nuovo sistema POS e cassa sono associati, l'agenzia confronta in modo rapido, cioè se quella cifra corrisponde a quel pagamento.
0: Sì, nel senso che se anche tu col registratore di cassa non emetti lo scontrino, ma comunque hai il riferimento del POS. Questo,
1: sì,
0: in
1: perché
0: teoria
1: adesso sono collegati, quindi se 50 euro non corrispondono a quell'ora, in quel momento, in quel posto a 50 euro, c'è un problema. E sono spuntati 115 milioni, non tre scontrini.
0: No ragazzi, 115 milioni è un numero che non mi immaginavo proprio.
1: E per 5,3 miliardi di euro che vanno, ragazzi, che vanno ad aumentare la base imponibile, vuol dire che sono soldi che servono alla comunità, per le strade, per le scuole,
0: certo,
1: per gli ospedali, per le forze dell'ordine.
0: Non sono mica pochi 5,3 miliardi,
1: rispetto all'evasione italiana è sempre poco, però è qualcosa in più.
0: Assolutamente.
1: Quando la tecnologia aiuta, ecco.
0: In questo

0: meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Eccoci tornati insieme qui su RDS. Stavo guardando proprio le notizie, ce ne sono tantissime ovviamente riguardo a quello che hai appena raccontato.
1: Allora, siccome in passato io ebbi un problema con un tassista di Fiumicino e sui social insomma è successo un casino, gente che mi ha detto un sacco di cose perché mi sono lamentato di un episodio singolo che mi era successo, voglio dirvi che adesso ho trovato il modo di fare pace con i tassisti. Con
0: certo.
1: Tutti i tassisti d'Italia. No, ti dico qual è il modo. Adesso io ho scoperto che siccome i taxi li chiamo sempre con l'app.
0: Sì.
1: Eccola. E adesso c'è la possibilità, già da un po' di tempo, di pagare direttamente
0: certo,
1: nell'app,
0: sì,
1: senza usare la carta.
0: Esatto.
1: Quindi quindi abbiamo trovato l'accordo, perché io volevo sempre pagare senza tirar fuori i soldi, che non mi porto soldi.
0: Sì.
1: E loro, i tassisti, per pochi euro spesso mi dicono: vabbè, ma per pochi euro qua la devo pagarci le commissioni. Adesso siamo a posto, perché io pago dentro l'app, quindi è tutto tracciato e preciso, non tiro fuori un euro. E pagando nell'app loro non pagano le commissioni. Mi fa piacere, naturalmente.
0: Te basta pochissimo per essere contento.
1: Io sono felice, ragazzi.
0: Lo so.
1: Finalmente abbiamo trovato pace fatta. Tutti felici e contenti.
0: Lasciateglielo fare.
1: Claudio Guerrini e i tassisti. Pace forever.

0: contento.
1: Sono felice.
0: Sì, veramente gli basta poco. Lasciamoglielo fare e lui si calmerà.
1: Vabbè, ma così sembra uno, capito?
0: No, perché
1: sfogati
0: di
1: 3 minuti dentro la stanza e poi ritorni.
0: Ti ricordo che tu sei quello che dice tra poco è Natale, tra poco le giornate si accorciano, è finita l'estate. Quindi...
1: E smentiscimelo.
0: No, non te lo voglio smentire, però.
1: Tra meno di un mese le giornate si accorciano.
0: Si accorciano. Detto in questo modo fa venire un po' di tristezza proprio interna. Detto in un altro modo, forse lo riusciamo a recepire meglio. Però sì, tranquillo, rimani col sorriso che ci piace così.
1: Così, stampato.
0: Sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: L'informazione del weekend di RDS è sempre in diretta, sempre con noi, quindi in linea ai nostri amici della redazione in diretta.
6: Buon pomeriggio, Iran-Stati Uniti, si tratta ancora, attesa la decisione di Donald Trump, il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian apre, pronti a raggiungere un accordo onorevole per porre fine al conflitto. Maldive, a Genova, i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, due dei cinque italiani che hanno perso la vita in un'escursione sottomarina, circa 2000 persone alle esepie. La cronaca, maxi operazione antidroga della polizia condotta a livello nazionale, 1335 persone arrestate, di cui 31 minorenni, 450 kg di sostanze sequestrate. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla di colpo durissimo alla criminalità. Brennero, danneggiata la linea ferroviaria, ritardi e disagi. Roberta Lupi.
7: Confermata la pista dolosa, privilegiata l'ipotesi di un atto collegato a settori dell'ambientalismo radicale o dell'orbita anarco-insurrezionalista. Interrotta la linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova tra Peri e Dolcea al confine con la provincia di Trento. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco a due centraline elettriche in una zona isolata, rinvenuti un accendino, acceleranti di combustione, oltre a diversi punti di innesco delle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco. Forti disagi sulla circolazione ferroviaria con ritardi fino a 100 minuti, variazioni e cancellazioni, quindi l'attivazione di servizi bus sostitutivi nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria. Nuovi rallentamenti sulla tratta Ancona-Pescara, le indagini affidate alla Digos della Questura di Verona.
6: Lo sport, la MotoGP, Raul Fernandez su Aprilia vince la sprint race del Gran Premio d'Italia al Mugello davanti al compagno di marca Jorge Martin e alla Ducati di Gian Antonio, poi Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Tennis, Roland Garros, Flavio Cobolli batte l'americano Tien in 3-7, 6-2, 6-2, 6-3, si qualifica agli ottavi di finale. In corso la sfida tra Matteo Berrettini e l'argentino Comesagna, un set pari, il parziale. Matteo Arnaldi sta per affrontare il belga Collignon. Calcio, Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, slitta la firma di Allegri al Napoli, di Bala Roma, entro una settimana la sigla dell'accordo, pronto un biennale. Tra due ore la finale della Champions League a Budapest, l'Arsenal cerca la prima volta contro i detentori del Paris Saint-Germain. Questa è RDS.
8: Sabato pomeriggio a tutti, questa è sempre RDS, questo è sempre il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Nella nostra regia c'è l'adorato Paguro. Dobbiamo, ti devo fare il vero o falso, eh?
9: Ah, tra un po' c'è il vero o falso.
8: Che è per tutti. Vabbè, ovviamente, perché tutti, okay, ci potete provare, è una cosa veramente molto semplice, basta ragionarci un po'.
9: No, ma l'adorato Paguro, cioè, perché poi ogni tanto lo dico io, va detto, lui si chiama Alessio Rettaroli.
8: Certo.
9: Lo dico sia per la polizia locale che per la guardia di finanza, cioè, perché sennò lui sfugge a ogni controllo. Lui si chiama Alessio Rettaroli.
8: Sì, detto Paguro.
9: Il codice fiscale RTT.
8: Romano.
9: ALS e tutto il resto che non ricordo.
8: Secondo me hai sbagliato delle lettere, le messe vabbè, strane.
9: Mi butto. Vabbè, no, perché esiste, ecco, è in vita.
0: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con successo.

0: Scusate, faccio un casino con le prime cifre dei codici fiscali.
1: Sì, ci siamo accorti.
0: Vabbè, non importa, tanto non volevo, diciamo, andare oltre quello che ho detto. Questa è RDS, adesso vero o falso?
1: Sugli occhi. Allora, vero o falso?
0: Mi preparo.
1: Gli occhi continuano a crescere per tutta la vita.
0: Falso.
1: Giusto. Ah.

0: crescono molto durante l'infanzia, poi quasi si fermano, diciamo.
1: Eh beh, cioè, altrimenti uno a 100 anni avrebbe, sarebbe l'occhio di falco.
0: Dei ciclopi.
1: Esatto, esatto.
0: Starnutire con gli occhi aperti è praticamente impossibile.
1: Falso.
0: No, è vero.
1: No, come puoi?
0: È proprio un riflesso automatico del corpo.
1: Ma guarda, io adesso non so come stimolarmi lo starnuto.
0: No, non lo fare. Però ti assicuro che non, in teoria non ci si riesce.
1: Ah, ok.
0: Gli occhi azzurri sono più sensibili alla luce.
1: Falso.
0: No, è vero. Perché hanno meno melanina rispetto agli occhi scuri.
1: Ma io lo sapevo, però pensavo sarà un trabocchetto e invece no, invece ho pensato al contrario, invece ho pensato male.
0: Leggere al buio rovina permanentemente la vista.
1: Falso.
0: Giusto. Affatica gli occhi ma non li danneggia in modo permanente.
1: Dai, poi la permanente la fai dal parrucchiere, mica dall'oculista.
0: Chissà se si fa ancora la permanente, forse sì.
1: Non lo so, penso.
0: Ogni occhio ha un punto cieco.
1: Vero.
0: Giusto. È vero. Il punto dove il nervo ottico entra nella retina.
1: Vedi? Qual è? Quello esterno, quello interno? Ognuno c'ha il suo, dici? Comunque mi fa male la mano sto gioco, non lo posso più fare.
0: Ma infatti nessuno ti ha detto di battere così forte la mano.
1: È come non c'ho pulsanti elettronici. Come faccio? Vabbè, aspetta, adesso faccio un altro movimento.
0: Le carote fanno diventare la vista super potente.
1: Falso.
0: Giusto. Aiutano la salute degli occhi grazie alla vitamina A, ma non danno la supervista.
1: Certo, sì, beh, una mano la danno, ma insomma non è che sono
0: l'occhio
1: miracoloso.
0: Esatto. L'occhio umano può distinguere milioni di colori.
1: Vero.
0: Giusto. Questo pulsante mi fa ridere. Circa 10 milioni di sfumature, non possiamo distinguere. Sono tantissime.
1: Bene. Grazie.
0: Gli occhi possono prendere il sole come la pelle.
1: Falso.
0: Sì, troppi raggi UV possono danneggiarli.
1: Sì. Ragazzi, io vado bene.
0: Se incroci gli occhi troppo a lungo, possono rimanere così per sempre.
1: Falso.
0: Giusto, è una leggenda metropolitana.
1: Ma certo, ti pare che quelle. Guarda, lo faccio pure adesso io, guarda, tac. Oddio, ah no, mi sono scastrati.
0: Sbattiamo le palpebre migliaia di volte al giorno.
1: Verissimo.
0: Giusto, in media tra 15.000 e 20.000 volte.
1: In continuazione, anche adesso, se ci fate caso è un continuo praticamente.
0: Tutti gli occhi marroni sono identici tra loro.
1: Falso.
0: Giusto. Ogni iride è unica, quasi come un'impronta digitale.
1: Esatto.
0: Va bene, la prossima ve la faccio tra poco.
1: Anche l'occhio vuole la sua parte. Vero.
0: Vero.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera?
3: DJ, flamenco paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
3: Clara e San Giovanni, le ragazze.
6: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Un altro po' di vero o falso su RDS?
1: Ce l'abbiamo.
0: Okay.
1: Piangere aiuta a pulire gli occhi.
0: Vero.
1: Giusto. Le lacrime proteggono e lubrificano.
0: Certo.
1: Poi gli occhi rossi nelle foto sono causati dal flash che illumina i vasi sanguigni.
0: Falso.
1: No, è vero.
0: È vero, porca miseria.
1: Gli occhi rossi.
0: Ah, ma non pensavo fosse quello.
1: Nemmeno io, però è vero.
0: Mazza, quindi sono i vasi sanguigni che vengono così in superficie. Sì. Pazzesco, pazzesco.
1: Poi guardare troppo la TV da vicino rende ciechi.
0: Falso, scusate. Beh, cioè, sennò io da mo che sarei andato.
1: Può faticare la vista, ma non rendere ciechi. Faccio l'ultima.
0: Sì.
1: Alcune persone starnutiscono quando guardano il sole.
0: Vero,
1: io sono una di quelle. Si chiama riflesso fotico. Ecco, io ho riflesso fotico. Appena esco e c'è un po' di sole, io comincio a starnutire.
0: Sempre detto che tu sei una gran fotica.
2: RDS. Let me tell you.

0: Eccoli, eccoli tutti i nostri ascoltatori.
1: Faccio l'ultimo io.
0: Sì? Sì?
1: L'ultimo vero o falso?
0: Sentiamo.
1: Va bene, ok. Occhio per occhio, dente per dente, vero?
0: Sì. Vero.
1: Tu ce lo usi, tu usi l'occhio per occhio, dente per dente, sì, beh, un po'.
0: Ma
1: beh, chi se lo merita è giusto, ragazzi.
0: Allora, non sono tanto una da vendetta, io aspetto che succeda qualcosa.
1: Ammazza.
0: Io sono lì al fiume.
1: Attenti, ragazzi,
0: prima
1: con la
0: passerà prima davanti qualcuno.
1: Zach,
0: sì.
1: Noi vi avvertiamo.
0: Io sono quella del fiume.
1: Aia.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: 100%. Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dalle vendite.
0: La sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, 4 bellissimi pezzi. Cominciamo con Sombre, Home Wrecker.
2: Passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
3: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Williams che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Vieni sfatto,
0: sì.
1: Ma
0: sì,
1: tu
0: sì.
1: Preferisci Camandando i Robby o Camandando i Duran Duran?
0: Io i Duran.
1: Lo sai che
0: sono
1: pure
0: i miei
1: io
0: prefe.
1: Ma i tuoi prefe.
0: I miei prefe. Anche rispetto agli Spandau. Ecco, adesso mi farò i nemici.
1: Vabbè,
0: però
1: ragazzi,
0: io sono della.
1: Anch'io sono sempre stato duraniano.
0: Della scuola Duran, sì. E quindi preferisco quella.
1: Per quanto Tony Adele e i suoi amici fossero fortissimi,
0: figurati, certo.
1: Però uno può avere un gusto, è un questione di gusti
0: preferenze,
1: personali.
0: Sì.
1: Ed è tra l'altro una delle tre cose su cui andiamo d'accordo con la Lanfranchi.
0: È vero.
1: Io e
0: non mi ricordo le altre due.
1: Le altre due sono che al sole fa caldo e di notte fa fresco.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cima di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Dark Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Un po' di titoli divertenti e irriverenti tratti da un sito social molto forte, le Arcione.

0: Colors Rolling Stones su RDS.
1: C'è questo sito che ha anche appunto un account Instagram e non solo, che si chiama Lercio, che è un po' un fustigatore, diciamo, di costumi attuali, politici, economici, eccetera eccetera, e colpisce di qua e di là e senza confini. Siccome alcuni titoli sono molto divertenti, me ne leggo alcuni qui insieme con Roberta.
0: Sì.
1: Allora, ultimi, quindi sono gli ultimi 10 giorni, quindi è tratto sempre dalle notizie degli ultimi giorni. Ultima ora, ricerca rivela, il 93% dei podcast esiste solo per vendere microfoni per podcast. Cioè, ormai io, infatti a me la gente ogni tanto mi chiede: Claudio, ma tu non hai un podcast?
0: Nemmeno io.
1: Ormai
0: anche,
1: se non hai un podcast
0: anche
1: e non intervisti 3-4 amici famosi, non sei nessuno.
0: È vero. È
1: vabbè,
0: vero.
1: No, io proprio perché lo fanno, vi dico la verità, proprio perché lo fanno tutti, cerco di evitarlo.
0: Io vado ospite, ma non ne faccio.
1: Brennero Taranto, sorpasso record tra due camion, dura 1200 km. Avete visto quando dovete superare voi, vi trovate il tir in corsia di sorpasso che centimetro per centimetro.
0: Sì,
1: perché uno va a 90, uno va a 90 e mezzo.
0: Sì, certo.
1: Ma dico, ma scusate, ma potevate andare in compagnia?
0: Anche perché loro hanno il limite massimo di velocità, quindi oltre certo. Quello in teoria non potrebbero andare.
1: E quindi tu stai lì a aspettare, sì, a volte sì, mi sono fatto Milano-Bergamo.
0: Oddio,
1: in attesa del sorpasso.
0: 1200 km.
1: Nero materia oscura, Pantone lancia la nuova tonalità di colore ispirato ai capelli di Sal Da Vinci. Si chiama nero materia oscura. Salutiamo Sal,
0: ma certo, certo, ormai è il colore di capelli più chiacchierato dopo quelli di Trump.
1: Roma, storica pozzanghera ottiene la bandiera blu. Cioè, perché sapete che a Roma c'è pieno di buche le strade, quando piove fanno le pozzanghere, quando non... siccome ultimamente sono più attenti all'ecologia a Roma,
0: sì,
1: alcune pozzanghere hanno ottenuto anche, sono uscite recentemente le bandiere blu, ci si può fare il bagno,
0: sono balneabili, certo,
1: esatto. Schlein conferma la sua leadership nel campo largo, solo se Silvia Salis è d'accordo, però. Diciamo che lì ci sono problemi di varietà,
0: esatto.
1: Attenzione, attenzione, Arturo Brachetti entra in un negozio di abbigliamento e si misura 48 camicie in 3 secondi.
0: Beh, lui è proprio il top in questo, devo dire.
1: Chiudo,
0: se non lo
1: adesso,
0: fa lui.
1: Beh, cioè, lui, solo lui può. Chiudo, poi ve ne dico altre 2-3 tra un po'. Nato oggi, nasce oggi l'Umarell che fisserà il cantiere del ponte sullo stretto. Nasce oggi, però. Quindi, quando sarà grande, a 100
0: probabile
1: anni,
0: che lo veda.
1: Probabile che lo veda e che lo controlli.
0: Bellissime.

0: sto ancora ridendo comunque, ragazzi, quanto mi diverto.
1: Ti posso dire gli ultimi due? Me ne sono avanzate due velocissime.
0: Sì, dai.
1: Due titoli velocissimi di Lecce, poi andiamo a news. Sanità, questa è terribile. I posti letto negli ospedali si potranno prenotare solo tramite Airbnb.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: No, questo infatti c'è poco da ridere.
0: Porca miseria.
1: Forse ti farà più ridere questa, ma lo salutiamo, lo ringraziamo perché è simpatico.
0: Sì.
1: Incantatore di serpenti suona un brano di Gigi D'Alessio e il cobra lo uccide. Esce, sì, ma poi lo ammazza.
0: Un bacio a Gigi.
1: È pure al cobra e all'incantatore.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni. Sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
3: Buon pomeriggio, Iran. Ancora nessuna decisione dal presidente Trump su un accordo. Teheran rivendica l'abbattimento di un drone israeliano. Il Parlamento della Repubblica Islamica ha annunciato l'approvazione a breve delle nuove regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Operazione antidroga della Polizia di Stato su scala nazionale, 450 kg di sostanze sequestrate. I dettagli da Ugo Armano, dirigente del Servizio Centrale Operativo.
4: Eseguiti 1.335 arresti, di cui 31 minorenni, denunciate 2.358 persone, tra cui 142 minori. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche da parte dei giovani. Abbiamo infatti sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, macete, sciabole e accette.
3: Pista dolosa per il danneggiamento della linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè in provincia di Verona. Alcune centraline elettriche sarebbero state bruciate. Ritardi per alta velocità, intercity regionali, disagi insieme al blocco stradale del Valico con l'Austria per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese. Intanto giovedì 11 giugno sciopero nazionale di 8 ore del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. L'agitazione indetta dai sindacati. Roma, i cavalli fuggiti durante le prove per la parata del 2 giugno, 4 feriti di cui 2 gravi ma non in pericolo di vita, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. Bilancio dell'incidente nella zona di Caracalla: gli animali, circa 30, si sarebbero imbizzarriti dopo l'esplosione di fuochi d'artificio disperdendosi per la città. Lo sport, ciclismo, il danese Vingegaard, maglia rosa, si impone nella 20ª tappa del Giro d'Italia con traguardo in cima a Piancavallo e ipoteca la vittoria finale domani a Roma. Tennis, Roland Garros, in corso la sfida tra Matteo Berrettini e l'argentino come Sagna, l'azzurro è sotto 2-1. Flavio Cobolli batte l'americano Tiani in 3-7 e si qualifica agli ottavi di finale. La MotoGP, Fernandez su Aprilia vince la sprint race del Gran Premio d'Italia al Mugello davanti a Martine e a Di Giannantonio. Calcio, tra un'ora Budapest la finale della Champions League tra l'Arsenal e il Paris Saint-Germain. Questa è RDS.
5: The people on the left, to the people on the right. Sì, perché Let's Go mi fa venire in mente, capito? L'abbiamo già messa, Matt Bianco, no? Let's go to the people on the left, to the people on the right, let's go. Va bene, questa è la metà del Franky Show, le storie vi abbiamo fatto divertire, pensare, giocare.
6: Giocare, sì.
5: Ho giocato io in realtà al posto vostro.
6: Ora ci vuole un po' di cultura, eh.
5: Adesso, quello volevo dire, quest'ora. Arriva il momento della cultura e se ne occupa Roby Lanfri.
6: Vabbè, ci proviamo col perché si dice. Provate un po', cari ascoltatori, andare a controllare sugli account Instagram e TikTok di RDS per vedere se è uscito già il cabaret.
5: Sì, dovrebbe essere uscito proprio in questi minuti, sì. La nuova puntata del cabaret del Guerini Lanfranchi Show.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: merita di più di una fredda playlist di una piattaforma streaming.
1: RDS 100% grandi successi, grandi successi.

0: Runway Lady Gaga con Docci in chiusura di Sequenza Mixata su RDS.
1: Buonsi così colà dove si può, ciò che si vuole più non dimandare, naturalmente.
0: Bravo.
1: No, dico così per dire qualcosa, diciamo.
0: Hai fatto
1: per
0: benissimo.
1: Fare un... Anche perché adesso c'è l'attesa del perché si dice, tu ricorderai momenti sicuramente anche storici, antichi, latini e greci.
0: E intanto tutto arriva da lì, eh.
1: E volevo buttare lì un Dante Alighieri di quelli, di, tra le poche frasi a memoria che mi ricordo.
0: Infatti io quella non la ricordo mai, ricordo solo l'inizio e poi a metà ti lascio.
1: Non mi lasciare.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wow

0: 50 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: La signora Roberta Lanfranchi si sta informando su tutti i più simpatici e interessanti, perché si dice, della storia.

0: RDS in collaborazione con la RDS Social TV e tutte le app e i siti di RDS presenta Perché si dice.
1: Allora, perché diciamo ad maiora?
0: Ah, questo lo dico sempre io.
1: Sì, lo so.
0: Cioè, a cose maggiori, al meglio. Ci
1: sì,
0: vediamo alla prossima con
1: verso cose più grandi.
0: Cose
1: insomma,
0: più grandi.
1: Sì.
0: Sì, è una versione diciamo più veloce di Per aspera ad astra, che quella è un po' più complicata, ma non ricordo chi l'ha detto.
1: Allora, sai che non c'è scritto da dove arriva?
0: Ah.
1: No. Cioè, è una locuzione ovviamente latina, eh?
0: Sì, certo.
1: Però il significato è proprio quello, verso cose più grandi, ed è spesso seguita dal punto esclamativo.
0: Sì, ad maiora.
1: Se la vedete scritta, è sicuramente seguita dal punto esclamativo. Si usa, ad esempio, per augurare buona fortuna dopo diploma, laurea. Però, insomma, si dice solo che è latina.
0: Ok, quindi non c'è stato uno scrittore, un poeta, un filosofo che l'ha ideata,
1: no,
0: diciamo così.
1: No. Dai latini fino a noi, ma esattamente così com'è.
0: Vabbè, io continuo a usarla.
1: Usala perché fa figo. Allora, andare o mandare in malora?
0: Sì, il significato è chiaro, però non so da dove derivino.
1: Allora, deriva dalla corruzione popolare. Sentite che bella cosa. Corruzione popolare delle parole latine mala e ora, cioè ora cattiva, quindi momento funesto. Questo momento corrispondeva all'incirca alle ore notturne tra le 2 e le 4 di notte, quelle più buie in cui si registrava il maggior numero di decessi tra le persone anziane e i malati. Quindi la mala ora era il momento che incuteva maggior paura. Quindi colui che va alla malora attraversa un periodo particolarmente negativo.
0: Quindi Alan Franchi, da maiora a malora.
1: Ah, è vero, non ci ho pensato.
0: Dal su al giù.
1: Perché diciamo rivedere le bucce? Io non lo dico mai. Però
0: no, non l'ho mai sentito in vita mia.
1: Quando si vuole esaminare accuratamente il lavoro di altri per vedere se sotto la buccia è tutto in ordine, capito? E ciò che è stato fatto non ha difetti, ecco. Dunque bisogna andare al latino, ovviamente. Il filologo e insegnante italiano Napoleone Caix la fa derivare questa voce italiana buccia dal latino prepucia. Femminile di prepucium, che significa proprio pelle.
0: Sì, il prepuzio.
1: Esattamente, infatti, esattamente.
0: Conosco.
1: Sì, immagino che tu lo sappia. Col trascorrere del tempo, la buccia acquisì anche il significato di involucro superiore della frutta e della pelle degli animali.
0: Certo.
1: E da lì un altro modo di dire far la buccia, cioè far la pelle, uccidere.
0: Sì, sì. Bello, diciamo anche noi, in qualche modo è anche sulla pelle nostra, perché quando diciamo ci siamo sbucciati il ginocchio,
1: bravissimo,
0: intendiamo dire che la pelle è
1: E quindi rivedere le bucce è, in senso figurato, rimuovere la pelle, l'involucro, per vedere se è tutto com'è e come dovrebbe essere.
0: Ragazzi, questa è Cultura.
1: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi. New music. Novità.

0: Ce n'è un'altra al volo, amici di RDS, Roberta Lanfranchi di...
1: Perché si dice? Perché diciamo scherzo da prete?
0: Perché i preti si divertono, eh?
1: Allora, scherzo di cattivo gusto, uno scherzo sciocco, banale, insomma, anche pesante a volte, fatto inaspettatamente. Allora, le origini di questa espressione vanno ricercate nelle terre un tempo appartenute allo Stato Pontificio.
0: Ecco perché.
1: Alcuni autori citano il voltafaccia di Papa Pio IX, che in un primo momento sostenne l'unità d'Italia e poi, con grande sorpresa del popolo, tornò a essere ostile al Risorgimento.
0: È vero, cambiò idea, è vero.
1: E quindi da lì scherzo da prete.
0: Sarebbe da papa però, più che da prete, in teoria.
1: Perché, sì, insomma, da un, diciamo, religioso ecco.
0: Certo.
1: Proprio perché fatto da un sacerdote, vale a dire da un uomo al quale sono comunemente attribuiti ritegno, lealtà e serietà.
0: Esatto, infatti me li ricordo i preti che facevano gli scherzetti.
1: Ah sì,
0: Ma no, non
1: che ne so,
0: io sono stato dalle suore che non mi facevano
1: anche
0: mai scherzi.
1: Io.
0: Però noi alle suore gliene facevamo parecchi.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio.
2: Usalo come una radio.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: Per riempire la tua casa di musica.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
6: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
5: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tahameya, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, mediorientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
1: Le scuse più grosse per quando si arriva tardi al lavoro, tra poco su RDS.

0: American Girls, Harry Styles su RDS.
1: Le scuse più incredibili per arrivare, per essere arrivati tardi al lavoro.
0: Sì.
1: Ce ne sono di tutti i tipi, quelle classiche, eccetera, ma ci sono quelle più strane. E recentemente è stato effettuato un sondaggio proprio. Queste sono proprio quelle italiane. Tra l'altro, in questo sondaggio paneuropeo è uscito fuori che anche gli inglesi, non me l'aspettavo, gli inglesi sono molto bugiardi su questo.
0: Okay.
1: Cioè sull'inventarsi scuse per quando arrivano tardi. Però gli italiani sono ancora più immaginifici, diciamo
0: sì.
1: Così. E allora, queste 10 sono le più incredibili. Rapina nella banca di fronte a casa. C'è stata una rapina proprio nella banca di fronte.
0: Okay.
1: Però io non capisco perché uno può controllare nelle notizie se è vero o non è vero.
0: Infatti, questa
1: vabbè,
0: è un po' rischiosa.
1: Però queste sono, cioè, sono accertate.
0: Sì,
1: queste
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: Impedimenti dovuti alla cenere vulcanica. In alcuni posti, magari sotto l'Etna,
0: certo,
1: che ne so, magari.
0: Certo.
1: Cioè, di difficile che succeda a Varese, però voglio dire, tendenzialmente qualcuno l'ha detto, evidentemente. Preoccupazione per l'imminente caduta di una cometa sulla Terra. Cioè, ragazzi, che so, ho visto il telegiornale, parlavano di un meteorite che sta per arrivare.
0: Non mi sono sentito tranquillo, ho preferito rimanere in casa ancora un po'.
1: Ovviamente, ragazzi, queste sono scuse storiche, quindi vanno magari riferite anche a momenti in cui nell'attualità si parlava di questo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sapete, assolutamente.
1: Ogni tanto succede che c'è un meteorite che
0: come
1: sta vicino
0: no?
1: alla Terra. Magari in quel periodo chi arrivava tardi diceva che era preoccupato.
0: Era gettonatissima. Vabbè.
1: Un cavallo è saltato sul tettuccio dell'automobile.
0: Dai, per favore.
1: Ti giuro.
0: Nel Wisconsin.
1: Beh, in campagna, in montagna, non lo so dove. Vabbè. Il gatto è rimasto incastrato da qualche parte.
0: Amore.
1: Capito?
0: Beh, ma lì ci può stare.
1: Animali.
0: Questo è già più credibile, perché magari ogni tanto si intrufolano da qualche parte, rimangono lì e non riescono a uscire. Allora lì io potrei crederci.
1: Sono quelle più incredibili queste, ovviamente, non sono le più gettonate. Un incendio nell'abitazione c'è stato. Cioè, oppure nel palazzo, cioè,
0: okay.
1: È successo un incendio, purtroppo è stato questo.
0: Okay.
1: Queste secondo me sono scuse talmente grosse che evidentemente erano ritardi importanti, magari che in cui rischiavi il lavoro, allora ti dovevi inventare, non potevi dire, capito, sono scivolato. Capito?
0: E quindi durante il tragitto uno si studia una cosa del genere.
1: E sono stato bloccato perché la mia vettura era uguale a una rubata e la polizia ha voluto prendermi le impronte digitali.
0: Okay.
1: Questa è stupenda.
0: Cioè, tu scherzi, ma è successo a una mia amica?
1: Veramente?
0: Sì? È stata fermata perché stavano cercando un'auto rubata.
1: Lo vedi?
0: Sì. No, questa è assolutamente. È successa, quindi.
1: Ma non bastava dire mi hanno fermato per controlli, no? Proprio
0: sì.
1: Questo. Difficoltà ad adattarsi al cambiamento climatico dall'inverno all'estate. Cioè, adesso con i primi caldi, ragazzi, ho dormito fino a tardi, faceva caldo, sono stanco, eccetera. Le ultime due incredibili ve le dico tra poco.
0: Va bene, ci sto.

0: Eccoci tornati insieme su RDS. Hai ancora qualche scusa clamorosa quando si arriva tardi al lavoro?
1: Sì, le più incredibili secondo un recente sondaggio, un recente studio, le ultime due proprio. Qualcuno mi ha nascosto la dentiera, non trovavo la dentiera, non so chi me l'ha nascosto. Quindi gente anche non giovanissima.
0: Che crea disagio, quindi ci sta.
1: L'ultima però è vera, ragazzi, l'ultima ve la confermo io, l'ultima è vera. Esco di casa sempre alla stessa ora.
0: Sì.
1: A volte sono in ritardo, a volte no, non capisco. Questo però è vero. Cioè io esco, che so, alle 13.30 per dire. E non arrivo sempre alla stessa ora. Quindi se un giorno arrivo alle 13.30 arrivo puntuale.
0: Sì.
1: Il giorno dopo esco sempre alle 13.30 e arrivo in ritardo. E non è colpa mia, è successo qualcosa.
0: Certo.
1: La metro, l'autobus, la gente, le file, le code, gli scioperi.
0: Probabile. Sì, da questa ci si può credere.
1: Questa è vera.

0: di nuovo insieme su RDS.
1: Tu esci sempre alla stessa ora, Robby, per andare?
0: Sì, solitamente sì.
1: E arrivi sempre alla stessa ora, più o meno?
0: Dipende dal traffico. Però
1: mediamente.
0: Io parto molto prima rispetto all'orario, certo, in cui dovrei uscire, perché metti che succede qualcosa. No, mi piglia l'ansia.
1: Non riesco proprio.
0: Sì, sì, sì. Quindi se devo essere qui, ad esempio, alle 14:30,
1: sì,
0: cerco di stare qui un po' prima, quindi parto prima da casa, mi faccio tutto il ragionamento da casa.
1: Esatto,
0: e non si sa mai.
1: Arrivi però sempre in orari diversi, più o meno, perché dipende dal traffico.
0: Un raggio di 5-10 minuti massimo.
1: Ah, era pochi minuti, ok.
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Ragazzi, per non arrivare in ritardo bisogna fare come Roberta Lanfranchi. Fatelo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo. RDS.
2: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua

0: Voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La COP sei tu.
1: Le news, come sempre, a quest'ora, ogni ora, gli aggiornamenti della redazione RDS, a cui cediamo subito la linea. A voi.
2: Buon pomeriggio da Roberta Lupi. Ebola in Italia, obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda per l'epidemia in Africa. Sentiamo Cristiano Di Cosimo.
3: Ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con durata di 120 giorni. La misura interessa chi proviene direttamente o indirettamente dai due paesi o che sia stato in quelle zone fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia. A Kinshasa intanto una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica. La presidenza cipriota dell'Unione Europea sta seguendo con grande attenzione la situazione e sta pianificando le azioni necessarie, come fa sapere un portavoce di Nicosia.
2: Nella capitale feriti due carabinieri e un poliziotto nell'incidente avvenuto alle terme di Caracalla prima delle prove della parata del 2 giugno. Una trentina di cavalli si sarebbero imbizzarriti dopo l'esplosione di alcuni petardi fuggendo su strada. Si starebbe procedendo per le e accensione di fuochi non autorizzata. E per il ponte del 2 giugno prove generali per l'estate per gli italiani, 10 milioni di presenze previste secondo Assoturismo Confesercenti, più 3% rispetto allo scorso anno. Il presidente Vittorio Messina.
4: Questi sono numeri che danno ossigeno alle imprese e ai territori, ma resta l'incognita dell'incertezza internazionale che pesa sulle previsioni dei flussi turistici esteri per l'estate. Per questo il turismo va attenzionato da politiche capaci di accompagnare la filiera in tutte le sue articolazioni.
2: Sport e calcio, al via Budapest la finale di Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Tennis, Roland Garros, in campo Arnaldi contro il tedesco Collignon, all'azzurro il primo set, Berrettini sfida l'argentino Comesagna, 2 set pari al momento, Coboli liquida in 3 set, l'americano tiene e vola agli ottavi. MotoGP, Gran Premio d'Italia, Fernandez la sprint race davanti a Martine di Gian Antonio, la gara lunga domani al Mugello alle 14. Ciclismo, Giro d'Italia, Vingegaard la 20ª tappa con traguardo a Piancavallo. Cavallo, al danese manca soltanto l'ufficialità, la passerella domani a Roma. Questa è RDS. Let's
5: go. Il sabato pomeriggio è sempre con noi, ovviamente, su RDS, con il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, il nostro appuntamento una volta a settimana per condividere argomenti, curiosità, quiz, cultura, e magari durante la settimana siamo in faccende affaccendati e non riusciamo un po' ad approfondire.
1: Sabato di ponte, per molti italiani.
5: Eh sì.
1: Sabato, domenica, lunedì, che ponte, martedì. Ecco, mentre noi lunedì e martedì saremo regolarmente,
5: certo,
1: in onda con il Guerrini Lanfranchi Show.
5: Se no chi tiene compagnia a tutti quelli che partono, tutti quelli che lavorano?
1: Certo,
5: no, scusa.
1: Se non ci sono i fessi, sto paese come va avanti? Solo coi furbi è difficile.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo

0: Amici di RDS, Roberta Lanfranchi ci porta nel variegato mondo di...
1: delle good news, un po' di buone notizie di questa settimana, perché vediamo i siti, le notizie, i telegiornali, sempre con queste, ovviamente la realtà e l'attualità e quindi esistono, però ci sono anche cose positive che magari passano in secondo piano, e allora io mi sono ripromessa il sabato pomeriggio di portarle un po' più alla luce. Ad esempio, in Emilia Romagna è partita una nuova campagna di riforestazione urbana con migliaia di alberi piantati vicino alle scuole per contrastare il caldo estivo e migliorare la qualità dell'aria.
0: Bello, bello.
1: Vero?
0: Beh, decisamente. Certo. Positivo. Beh, l'Emilia Romagna è sempre in cima, diciamo, sì, alle classifiche di particolare attenzione all'ambiente.
1: Sì. Ricercatori italiani stanno lavorando a un sistema innovativo per individuare in anticipo il rischio di sindrome metabolica attraverso dei semplici controlli ai donatori di sangue. Il progetto nasce ovviamente dai dati raccolti dall'AVIS di Milano.
0: Ah, certo.
1: Anche queste.
0: Donare il sangue comunque fa sempre bene, se in più ci si può anche, ecco, informare sulla propria situazione.
1: Esatto. E poi continua, sempre per quanto riguarda la salute, continuano a crescere in Italia i programmi di screening e prevenzione oncologica. Alcune regioni, poi guardate sui siti della vostra regione, stanno ampliando le fasce d'età per gli esami gratuiti. Quindi, ecco, insomma, ci stanno venendo incontro non poco, a dire la
0: informatevi,
1: verità.
0: Informatevi, ecco, quando c'è una buona notizia approfittiamone.
1: A Napoli un gruppo di studenti ha organizzato una raccolta alimentare spontanea per aiutare famiglie in difficoltà prima della fine della scuola. In pochi giorni sono stati raccolti centinaia di pacchi alimentari.
0: Vedi?
1: È una cosa stupenda.
0: Bravi ragazzi, complimenti.
1: In Toscana alcuni pensionati volontari stanno insegnando gratuitamente mestieri artigianali ai ragazzi, quindi falegnameria, cucito e restauro, per tramandare insomma queste competenze che rischiano di sparire, ormai è tutto tecnologico e quindi queste cercano di, rischiano di sparire.
0: Se non ci pensano le vecchie generazioni a tramandare, certo, è difficile che uno si vada a informare su internet su queste cose.
1: A Milano una libreria indipendente ha lanciato l'iniziativa Libro Sospeso. Chi compra un libro può lasciarne uno pagato per ragazze e famiglie che non possono permetterselo.
0: Mutuato dal mitico caffè sospeso napoletano.
1: Sì,
0: che
1: sì, anche la spesa, sospesa. Sono un sacco di cose, assolutamente. E poi in Puglia alcuni pescatori stanno collaborando con associazioni ambientaliste per recuperare plastica dal mare durante le normali uscite di pesca. Ogni settimana vengono riportati a terra quintali di rifiuti. Bravi, ecco, pugliesi, bravi.
0: Bravi pugliesi, molto meno bravi quelli che buttano la plastica in mare.
1: Eppure, cioè...

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover.
4: I'm material.
3: Giovanotti e Alfa, buon vento.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Ultimo, romantica.
6: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: qualche altra good news qui su RDS, amici, con Roberta.
1: Allora, passiamo ai giovani. Sempre più scuole italiane stanno introducendo aule del benessere e spazi relax contro ansia e stress degli studenti.
0: C'è bisogno, sì.
1: Vero? Soprattutto anche ultimamente, sì.
0: Anche a RDS abbiamo delle sale relax, dove io però non riesco mai ad andare, che non c'ho mai tempo.
1: No, arrivi sempre a ridosso.
0: Esatto, a ridosso, e vado via a ridosso.

0: Eccoci ancora insieme qui su RDS.
1: Sempre insieme stiamo noi, ragazzi, stiamo sempre insieme. Io e Roberta Lanfranchi passiamo 24 ore a settimana,
0: sì,
1: insieme.
0: Vero, è vero.
1: Un giorno su 7, ragazzi.
0: Un giorno su 7.
1: Insieme noi e con voi.
0: Con voi. Detta 24 ore a settimana non sembrano tante, ma 4 ore al giorno, dire 4 ore al giorno, cioè sono comunque tante, quattro
1: ore. E anche dire un giorno, cioè dire su 7 giorni.
0: Un giorno intero,
1: un
0: sì.
1: Un giorno intero
0: è mio e
1: insieme.
0: Tuo, pensa. Cioè,
1: e io lo ripeto, sta cosa mi fa effetto, io e te
0: sì.
1: Siamo un settimo di RDS. È matematico, ragazzi.
0: È vero.
1: Cioè, gli altri 6 settimi sono tutti gli altri, ma
0: già,
1: io e te siamo un settimo.
0: Un settimo.
1: Quindi abbiamo una bella responsabilità.
0: Appunto.
1: Ecco perché quando escono i dati io tremo, capito?
0: Io tremo da giorni.
1: Poi sì, tremiamo tutti.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami. Ma...
8: Dove da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ciao, sono Petra e quest'estate tornerò a Bali in una guest house da sogno e come sempre nello stesso periodo ho messo la mia casa di Milano su Airbnb, ma novità, mi sono affidata a un co-host, una persona della mia città che mi ha aiutato a migliorare l'annuncio, controllare la disponibilità, comunicare con gli ospiti e prendersene cura dall'arrivo alla partenza, facendogli trovare un appartamento sempre pulito e accogliente, proprio come piace a me. Con tutti i miei impegni era diventato sempre più complicato occuparsi di tutto. Insomma, un co-host Airbnb ti aiuta ad amministrare casa tua in maniera sicura e vantaggiosa. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, host scritto H-O-S-T, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
2: Eccoli, quattro grandi successi dalla nostra sequenza mixata nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie ovviamente su RDS.
3: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.

0: Killing Me Softly, i Fugees, che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Ok, abbiamo quasi finito, sì, ma abbiamo ancora delle piccole cose da raccontarvi dal punto di vista musicale, e quindi se voi rimanete qui a noi fa piacere, se ve ne andate ci arrabbiamo e Roberta Lanfranchi poi la prossima settimana non vi dà le RDS bag.
0: Perché?
1: Per punizione.
0: Accogli sempre tutto a me.
1: Togli i premi dai giochi, ve lo dico.
0: Ma mica sono l'amministratrice io.
1: Comunque tu metti il veto.
0: Metto il velo.
1: Tu sei come Orban.
0: No, non credo.
1: Tu ricordi Orban, qualsiasi cosa metteva il veto. No, da quei per quello intendo.
0: Ah, ecco.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: RDS.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente con

0: Il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Se Roberta Lanfranchi non mi sente, tra un po' parliamo di Ariana Grande. Però.
14: L'ho sentito.
13: E tra poco notizie musicali.

0: RSS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: Ariana Grande ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, che è il singolo, il primo singolo uscito del suo prossimo album che si chiama Petal, che uscirà il 30 di luglio nel bel mezzo del suo tour che inizierà l'8 giugno in California e si concluderà con 10 concerti a Londra a settembre. E questo pezzo segna anche il ritorno di Ariana con un singolo non tratto da una colonna sonora dal 2025, dall'anno scorso. Il primo giugno uscirà anche il video, già anticipato da un teaser. La frase del nuovo singolo un po' inquietante, eh? So che ritroverò la mia strada da te come fiori da una tomba. Beh, non male. Ce ne sentiamo un pezzettino, eh?

0: È tosta l'Ariana, Ariana Grande, dopo quello che ha vissuto lei nel 2017, lo ricorderete, con l'attentato terroristico al suo concerto di Manchester, non si è nascosta, ha organizzato un concerto benefico, One Love Manchester, in tempi record, è tornata sul luogo del trauma, ha raccolto fondi, ha dimostrato insomma una grande forza, una grande resilienza, e insomma ha avuto coraggio e ha, diciamo, anche trasferito coraggio alle altre persone dopo quel momento, insomma, che sicuramente avrebbe scosso molto parecchi artisti e parecchie artiste. Però in questo caso devo fare un grande complimento a Max Pagani, che ci ha fornito questa notizia, soprattutto per il titolo, perché il titolo non possiamo nasconderlo. Ariana Grande ha sfogliato il primo petalo. Secondo me ha vinto.
1: RDS Music for You. Music for You.

0: o preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
0: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: Molto piacere, subito dopo però aver saputo chi sono.
1: Hanno fatto il grande fratello VIP adesso.
0: Ah, ecco perché non lo so.
1: E quindi chissà, magari ci stanno provando anche fuori della casa, perché c'era dell'intesa.
0: Ah, che c'è una coppia che si è...
1: C'era dell'intesa.
0: Ma se è VIP però, scusami, se è VIP qualcosa di importante avranno fatto nella loro vita, perché sono VIP? Scusa, ho capito che stanno creando quello VIP, ma se sono VIP vuol dire che sono famosi.
1: È un attimo.
0: Scusate, è colpa mia che non mi informo.
1: È un attimo.
0: Ah, tu non lo sai?
1: Ma no, perché io li ho visti lì.
0: E li hai visti lì, ma stanno lì per un motivo. Se uno è VIP, è VIP.
1: Hai ragione. Però adesso ve lo dico tra poco, va bene?
0: Sì, cioè, va bene, sì.
1: Ilardo.
0: Va bene, noi aspettiamo 2 secondi, dai, siamo qui. Aspettiamo. E che cosa ha fatto lei? Dai.
1: Dopo ve lo dico.
0: Ah, aspettiamo. What?

0: No, scusate, ma prima di salutarci dobbiamo dirvi chi sono Lucia Ilardo e Renato Biancardi, perché hanno partecipato al GF VIP. Allora, ecco. Lucia Ilardo ha fatto Temptation Island.
1: E vuole fare la conduttrice radiofonica, sì, ha detto, sì. si sta studiando per questo. Mentre Renato Biancardi è un creative manager presso la Do Up Agency, agenzia di management. E quindi, capito? Quindi
0: perfetto.
1: Erano VIP per questo.
0: Sì, va bene.
1: Possiamo mettere la sigla finale di oggi, che abbiamo già evocato?
0: Sì,
1: via!
0: Sì.

0: Oddio, che divertente.
1: Facevano quasi paura, ragazzi.
0: Sì, è vero, inquietante.
1: Allora, sono molto amati anche dal nostro Paguro, che ringraziamo per la regia. Sono i Kraftwerk. E se non sbaglio, era il 79. Forse
0: non ne ho
1: sbaglio.
0: Idea.
1: Forse anche prima, non lo so. Comunque era un album pazzesco con dei suoni che fino allora non si erano praticamente mai sentiti.
0: Sì.
1: Non esistevano i computer di oggi né intelligenza artificiale. Miti.
0: Amici, noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 15 per un'altra settimana insieme del Guerrini Lanfranchi Show. Grazie, Paguro.
1: Lui a Roberta.
0: Baci.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: L'attualità di RDS con i fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Roberta Lupi. Buonasera.
3: Buonasera, ben trovata.
2: Ciao.

0: I Pasdaran rivendicano il pieno controllo di Hormuz, avvertendo in una nota che tutte le navi devono seguire le rotte designate e ottenere l'autorizzazione al passaggio per evitare la risposta armata. Il Parlamento iraniano pronto ad approvare nuove regole sul transito nello stretto. Intanto l'esercito americano ha fermato un'altra nave mercantile che tentava di sfondare il blocco navale statunitense dei porti iraniani, lo ha riferito l'Associated Press. Attesa la risposta di Trump relativa al possibile accordo con Teheran. E il primo ministro libanese Salam ha denunciato la pericolosa escalation senza precedenti di Israele nel sud del paese e chiesto un cessate il fuoco, ribadendo in un discorso televisivo la volontà di negoziare. Un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale nucleare di Zaporizhia. Mosca parla di raid mirato, informata l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Si è risvegliato e interagisce il tifoso rimasto gravemente ferito durante i disordini di domenica scorsa prima del derby Torino-Juventus. Resta riservata la prognosi. Il 36enne ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette. Il calcio giocato, siamo all'intervallo di Paris Saint-Germain-Arsenal, finale di Champions League, francesi sotto di un gol dopo appena 6 minuti, Averez firma il vantaggio dei Gunners. MotoGP, Fernandez vince la sprint race del Gran Premio d'Italia davanti a Martina e di Gianantonio. Elena Radina, Communication Manager, Team Prima Pramac Yamaha.
1: La sprint di oggi e le prove di questa mattina e di ieri hanno confermato l'andamento delle ultime settimane, ossia un costante progresso della nuova YZR M1 che la vede già competitiva per quanto riguarda ciclistica ed elettronica. Soffre invece ancora un po' per quanto riguarda la potenza pura e ovviamente qui al Mugello, che è un circuito velocissimo e con un rettilineo lungo più di un chilometro, dove oggi per esempio si è raggiunta la sbalorditiva velocità massima di 368 km/h, questo gap si è fatto vedere e i nostri piloti sono finiti al 16° posto Jack Miller e al 17° Toprak Razgatlioglu.
0: La gara lunga domani alle 14. Un'ultima ora di tennis, Roland Garros, Berrettini vince e vola al quarto turno. Questa è RDS.
2: E buonasera, sono le 19 un minuto adesso, bentornati su RDS con Renzo Di Falco.
3: Francesca Manzini.
2: Buonasera.
3: Buonasera Linda Gravella.
2: Buonasera. Ho visto lei che fotografa me, io fotografo lei che fotografa me.
3: E poi ti quereleranno prima o poi.
2: Ma guarda che
3: cominciamo,
2: sono io
3: così.
2: Che comincio così,
3: Basta, sì, adesso. Oggi sei un po' infastidita. Vabbè,
2: sì,
3: ma ci sta, non
2: tutti.
3: Sei la sola, perché capita quando sei un personaggio famoso di, insomma, avere tante persone che ti incontrano anche di sguincio, anche mentre non si fanno accorgere, ti fanno una foto.
2: Sì, ovviamente era un link, io non me la tiro come le fionde,
3: no,
2: lo voglio
3: lei,
2: dire.
3: Lei fa il tecnicismo centrale con chiunque glielo chiede,
2: esatto.
3: Questo va detto. Allora, avete capito che è sabato, quindi siamo in sera fino alle 10, arriverà anche lei.
2: Monica Bellucci, poi c'è Non è sabato senza, mi auguro che dite senza pizza e ora The Power of Love.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza.

0: Facciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Astile, Lauro Astile, tanto
1: fosse
0: che
1: fosse il nome dell'artista Astile invece chi
0: l'è Style diventa anche più internazionale Astile, oh, perché è diventato anche direttore creativo di un noto brand di abbigliamento. Questo significa che insomma
1: Achille
0: ci capisce e ci piace anche musicalmente, soprattutto musicalmente. Siamo alle 7 e un
1: quarto. Lui voleva una vita così e l'ha ottenuta.
0: Giusto. Bisogna sognare il successo, però quando ce lo hai poi è difficile anche gestire tutta una serie di cose, no?
1: Sì, che si è persone normali,
0: oh, e
1: gli altri ci vedono
0: capire
1: come miti, o li vediamo come miti.
0: No, fra poco scopriremo come Francesca Manzini si difende da quelli che le fanno le foto di nascosto a tradimento.
1: Ma chi? Ma perché? Mica sono così importante.
0: A chi?
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dai rivenditori.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: Quando si è famosi si deve anche gestire il rapporto con i fan.
1: L'hai voluta? Mo te la prendi.
0: Ah, pure?
1: La
0: anche le foto di nascosto?
1: Ah,
0: vabbè.

0: Let me love you, DJ Snake con Justin Bieber su RDS. Allora, Justin Bieber per esempio è una vittima, no?
1: Beh, certo.
0: Da questo senso, da questo
1: essendo
0: punto di vista
1: così popolare in tutto il mondo e a tutti i livelli,
0: sempre
1: insomma,
0: costretto
1: molto
0: a fuggire, sì. Non ha mai un attimo di pace, dice, però purtroppo questo è il prezzo da pagare,
1: il
0: del
1: prezzo da pagare.
0: Successo,
1: il prezzo del successo, esatto, perché un conto è quando i fan che incontri ti chiedono i selfie e una foto
0: e lì sei gentile,
1: in maniera
0: sempre
1: gentile, un conto è quando te li fanno di nascosto le foto, no?
0: E lì è meno gentile da parte vostra.
1: Ecco, esatto. Allora c'è Cole Sprouse, che è uno dei gemelli Sprouse, insomma, degli attori molto...
0: Pensavo fosse un prodotto.

0: esatto. Cioè, sì, il Cold Sprouse da oggi?
1: Ci sta, ci starebbe. Tra l'altro, nato in Italia, pensa, per puro caso, però è uno degli attori americani dell'ultima generazione anche più popolari. Beh, lui ha un intero account Instagram dedicato a beccare le persone che lo fotografano di nascosto quando lui si trova in pubblico.
0: Bella questa. Cioè, beh, praticamente... è un modo anche per disinnescare, sì, lo stress. Bravo.
1: Sì, perché lui dice: allora, siccome io non sopporto che mi facciano le foto a tradimento, allora
0: i ho deciso, prima io,
1: ecco, di beccarli, e così vediamo chi, cioè diventa poi una sfida, si ingaggia, diciamo.
0: Hai visto mai che un domani una major, no? Sì. Lo prende a fare il paparazzo come protagonista, e lui sa già come fare.
1: È vero,
0: ma
1: è vero.
0: Guarda, non tutti, allora, i mali vengono per nuocere, ecco, Cole Sprouse.
1: Tra l'altro, lui ha creato questo account, si chiama Camera Duels, che ha 4,5 milioni, anzi 4,7 milioni follower. Quindi,
0: cioè,
1: insomma,
0: capito,
1: è diventato
0: li
1: forse
0: deve pure
1: più
0: pagare
1: popolare del
0: penso
1: suo.
0: Se lo querelano.
1: Sì, potrebbe essere, non so la legislazione americana come sia in questo senso, ma mettere online delle foto di pubblici,
0: sì,
1: diciamo in pubblico, di privati cittadini, forse non è proprio al massimo.
0: Non è
1: al
0: massimo, quindi Cole, forse te Cole spruserei un po'.
1: Però lui, diciamo, risponde per le rime ai fan. Anche i paparazzi lo seguono, lo inseguono e lo fotografano,
0: sì,
1: insomma. È diventato proprio una delle cose più divertenti da seguire, perché è anche un modo per decomprimere lo stress, no?
0: Certo.
1: Ci sono situazioni poi di tutti i tipi. Se voi guardate il profilo, c'è per esempio lui che becca due che al ristorante a un tavolo di distanza stanno lì col telefono, un'altra che nasconde il telefono un po' tra l'orecchia e il mento,
0: l'orecchia
1: e il mento, e cercano, diciamo, oppure nel caos del sabato sera del locale, diciamo, pieno, o anche nello studio medico.
0: Pensa però quanto erano fortunati invece i divi degli anni 30 del cinema muto.
1: Ah, certo che non c'erano,
0: non si
1: nemmeno
0: sentivano.
1: Sì, cioè non si sentivano.
0: Non si sentivano, era tutto in bianco e nero, dovevano essere, sì, luci giuste, non potevano fare.
1: Non c'erano
0: mondo
1: i filtri, anche
0: non c'erano i filtri, ma invece c'erano.
1: Ah, c'erano.
0: Mettevano una pellicola nell'obiettivo, la vasellina, e davano quell'effetto di.
1: Vedi, poi hanno inventato la calza
0: lì
1: davanti alla camera.
0: Sì, e poi non si sono visti più. Poi a rete.
1: La D'Urso e tutti gli altri dopo.
0: Bene, sì.
1: E poi, vabbè, siamo arrivati ad oggi. Comunque, non preoccupiamoci.
0: E oggi voi invece come disinnescate, come decomprimete lo stress di chi vi stressa? Ecco,
1: questo è bello, però io vorrei sapere se avete incontrato magari un personaggio famoso e
0: gli avete fatto un qualcosa di nascosto, una foto,
1: siete
0: un
1: stati
0: video
1: beccati, è stato carino, tranquillo con voi,
0: ci potete rispondere a questo, state dove non si può fare.
1: Vai, fatelo con un messaggio vocale
0: 388-22-388-22. Nel frattempo la nuova di Giovanotti Alfa, Buon Vento.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music,
2: novità,
4: New Music,
3: novità RDS. Giovanotti e Alfa, Buon Vento.

0: ti voglia fare coreografie con Beyoncé.
1: Beh, ci vuole poco, un ventilatore e tutta una camminata. E poi tanto shaker, shaker.
0: Ah, tanto
1: e
0: shaker.
1: Salutiamo poi le vertebre. Allora, attenzione!
0: Attenzione!
1: Attenzione! Torna l'RDS Summer Fest.

0: Festival e torna anche il nostro RDS Summer Kit, pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: E allora scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche tutte le facilitazioni che abbiamo pensato proprio per i piccoli accompagnatori.
0: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
4: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
3: Che risparmio!
2: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: Convenienza nostra!
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
13: e di vincere, Antonella.
14: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.
14: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
1: Vi è mai capitato di incontrare un VIP, una persona famosa, una persona dello spettacolo, della musica, del cinema? E com'è andata? 388 22 388 22.

0: Serena Brancale, Levante e Delia.
1: La canzone delle vacanze, possiamo dire così.
0: Oppure allora, c'è anche chi ce ne manda, o chi ci manda.
1: Chi ci manda e ci torna in quel paese. Esatto. Giusto, è vero. Allora, Cole Sprouse, abbiamo detto prima, questo attore americano molto seguito, stanco dei fan che lo intercettavano, gli facevano foto di sguincio, di nascosto, ha creato un profilo per vendicarsi, dove è lui che fa le foto a loro che provano a fare le foto a lui.
0: Ecco da chi si è ispirata Annalisa, ma l'ho capito. Sì, ho capito. Finalmente. Noi vi abbiamo chiesto chi avete voi
1: incontrato,
0: spaparazzato.
2: Buonasera. Ciao. Io quasi 20 anni fa a New York, a Rockefeller Center, stavo con la mia Reflex e vidi Demi Moore che si accorse che stavo per scattarle una foto e fece e si nascose dietro a una persona che stava con lei di fronte, seduta al tavolino.
1: T'ha preso
0: e tu
1: per
0: le
1: un paparazzo.

0: il naso, è tutto a posto.
1: No, niente. Vedi, può succedere anche quello, ma la storia di Andrea, signori, è clamorosa.
0: Sentiamo,
1: ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Andrea, come stai?
2: Ciao, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo. Ciao Andrea, da dove vieni?
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Tutto bene?
2: Tutto bene, da Latina.
1: Bene, bene.
0: Sono di Latina.
1: Quello era Michael
2: Jackson. Latina.
1: Sì,
2: sono una cattina.
1: Allora, Andrea, che cosa è successo a te un giorno? Cioè, sul tuo profilo Instagram tu hai delle foto, dei selfie e dei video con...
2: Katy Perry!
1: Ma come hai fatto? Raccontaci!
2: Praticamente mi ha chiamato durante il suo concerto a Bologna, sono salito sul palco, emozionatissimo,
0: ti credo.
2: E ho addirittura videochiamato mia nonna per salutarla.
1: No, aspetta,
2: per farmi salutare Katy Perry.
1: Cioè, tu in mezzo a un marasma di gente, no? Cioè...
0: Ma io ho capito chi è lui, perché è andato viralissimo questo suo e quindi l'ho visto, me lo ricordo! Ha videochiamato la nonna, Katy Perry l'ha salutata.
1: Allora, sentiamo un pezzettino.

0: Roma, I love you.
1: E poi a un certo punto lei arriva lo becca.
2: Esatto, mi becca in mezzo a tutta la folla, perché non ero neanche vicino a lei, ero seduto.
1: Hai riseduto, quindi è stato proprio
2: seduto.
3: Tra l'altro, l'unico seduto al concerto di Katy Perry.
1: Sì, cioè, insomma, ti fa
3: quello capisce D'Angelo Branduardi.
2: Pensa magari quelle persone che hanno speso un sacco di soldi per stare davanti per essere chiamate, invece vanno chiamate a me.
3: E l'hai vinta te, che pazzesco. Ti frega, dai.
1: E c'hai un selfie che campeggia sul tuo profilo.
3: Hello, Roma.
2: Esatto.
1: E lei si ricorderà sempre di te, non lo so, ma tu sicuramente
2: di lei. Adesso mi prenderò cura di te a mia nonna. Mia nonna ancora ci pensa. Mia nonna vuole contatti di Katy Perry, vuole sapere se sta bene, se si ricorda di lei.
3: Ormai, ma soprattutto Katy Perry ti ha chiamato perché...
1: pazzesco.
3: Oh, Andrea, il caso di dire succede a chi? Ad Andrea,
1: chi sta seduto ai suoi concerti,
2: ai ragazzi per bene.
3: Esatto, ecco. Come
1: grazie
3: te.
1: Andrea,
2: grazie a voi, viva il tecnicismo centrale sempre.
3: Ciao,
4: RDS insieme a te,
5: RDS insieme a te,
4: ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Madonna e Sabrina Carpenter su RDS.
1: Forti insieme, due icone del pop.
0: Due icone, chissà se si spaparazzano a vicenda proprio loro due, così non sappiamo che fare. Ci
1: potrebbe anche essere, perché oggi i social tirano, no? E quindi magari questi giochi poi hanno anche un rimando, hanno anche un, insomma, un'amplificazione.
0: Sì, a livello troppo, di un po' di controllo, ragazzi. Misura!
1: Misura, bisogna essere misurati ed eleganti come un grande cantante italiano che ha incontrato, senti qua, il nostro ascoltatore.
2: Sono Stefania. Dunque, ciao. La persona

0: più disponibile e sorridente l'ho incontrata nella mia isola del cuore a Lampedusa. E si tratta di Claudio Baglioni. E gli ho chiesto se potevamo fare una foto.
1: E lui ti ha detto strada facendo.
0: Disponibilissimo. Poi l'abbiamo rincontrato in barca, ci siamo messi a cantare la sua canzone, lui ha cantato poi insieme a noi. Ed è stato carinissimo, l'ho incontrato più di una volta ed è stato sempre disponibile. Ciao!
1: Bello!
2: Mille giorni di te e di me.
1: Al mare fa caldo, mille giorni sotto al sole ti squagli.
2: Mille giorni con Baglioni, poverino, poi lui dirà: vabbè, siete un po' invadenti, certo. Come fanno, no? Bene, grazie comunque a tutti voi perché ci avete raccontato anche dei pezzi di vita dai quali si capisce il temperamento, il carattere dei personaggi.
1: I Lumineers.
2: Eccoli. Su RDS arrivano pure loro.
1: Oh, hey.

0: è finita.
1: Come fatto i milioni con
0: su RDS. Allora siamo
1: neanche
0: noi.
1: Neanche sette nani ci riuscirono.
0: E non ha avuto lo stesso successo. Allora siamo noi, Renzo e Francesca, insieme con Linda Gravela fino alle 10. Poi stasera arriverà anche il party RDS per farvi ballare e scatenare, visto che insomma è un weekend che in realtà sarà molto lungo, perché poi col ponte del 2 giugno festeggeremo ancora. Tra poco
1: parleremo di lui.
0: Che ritorna.
1: E non vi dico altro di lui, e non vi dico altro. Non ve lo posso dire.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Buona serata alla nostra Roberta Lupi.
4: Bentrovati.
3: Con te in redazione RDS ascoltiamo cosa è accaduto in Italia e nel mondo in queste ultime ore, l'attualità.
4: Ognuno si impegna a essere costruttore di pace, così Papa Leone introducendo la recita del rosario nei giardini vaticani, 19 santuari dal Libano all'Ucraina collegati. Un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale nucleare di Zaporizhia, Mosca parla di raid mirato, informata l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nuovi raid di Tel Aviv in Libano, che chiede un cessate il fuoco e si dice pronto a negoziare, attesa la risposta di Trump sul possibile accordo con Teheran. I Pasdaran rivendicano il pieno controllo di Hormuz. Rischio carburante in estate se lo stretto non riapre. Sentiamo Paola Gubbiotti.
5: Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo ad un ritmo record. Dichiarazione congiunta del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Agenzia Internazionale dell'Energia e Organizzazione

0: Organizzazione Mondiale del Commercio. Se i flussi di trasporto non tornano alla normalità, il picco della domanda estiva nell'emisfero settentrionale presenterebbe rischi crescenti per la sicurezza del carburante. Nella nota si sottolinea anche l'impatto significativo sulla sicurezza alimentare e sull'attività economica dei paesi più vulnerabili. Preoccupa l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti. Le quattro istituzioni hanno concordato di mantenere stretti contatti per monitorare le catene di approvvigionamento, gli sviluppi energetici e le risposte politiche dei singoli governi.
1: Brennero, riaperta la carreggiata nord da Vipiteno verso il confine di Stato, dopo il blocco della viabilità per una manifestazione ambientalista in Austria, confermata la pista dolosa per il rogo che ha danneggiato la linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova tra Peri e Dolcè. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco a due centraline elettriche, privilegiata l'ipotesi di un atto collegato a settori dell'ambientalismo radicale o dell'orbita anarco-insurrezionalista. L'11 giugno sciopero nazionale di 8 ore del personale delle imprese e degli appalti ferroviari, l'agitazione indetta dai sindacati al lavoro per evitare la mobilitazione, fanno sapere fonti del MIT. Siamo allo sport col calcio e siamo al 95esimo di Paris Saint-Germain-Arsenal, finale di Champions League. Alla rete in avvio di Havertz per i Gunners risponde Dembélé su rigore. Tennis, Roland Garros e Berrettini Coboglia agli ottavi, in campo Arnaldi contro il tedesco Collignon. Questa è RDS.
2: E buonasera, sono le 20 e un minuto. Arezzo Di Falco,
3: Francesca Manzini
2: e bentornati su RDS, la nostra Linda Gravella.
3: C'è qualcosa di meglio della Champions e siamo noi.
2: Oddio, fino a un certo punto.
3: Siamo
2: ma
3: due
2: sì,
3: campioni per
2: siamo
3: questo,
2: i 100%,
3: capito?
2: Siamo i 100 io per 100 lui, grandi successi.
3: Beh,
2: grazie.
3: Grazie.
2: Siamo i 50-50.
3: Appunto,
2: forse siamo 50-50.
3: Oh, esatto.
2: E parleremo di un vero artista adesso, che è 100% artista. Un ritorno e anche ammesso di usare ChatGPT, basta, non vi dico più nient'altro.
3: Sì, vabbè, fra poco scopriremo, insomma, questa evoluzione, certo, che è un po' al passo coi tempi, chi lo sa. Allora, grazie a Linda Gravella, che dicevamo si occupa della regia, sarà con noi fino alle 22. Intanto c'è Vasco Rossi.
2: Senza
3: grande
2: parole, mi lasci senza parole.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Oltre in the High. Nico Santos su RDS.
1: E noi siamo pronti a celebrare un pezzo che però entra anche nel futuro.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
1: Potremmo dire pezzo storico, perché insomma era il 1983 quando i Culture Club guidati da Boy George pubblicano Karma Chameleon, caratterizzato da quella atmosfera indimenticabile, da quell'energia veramente contagiosa, no? Che conquista ovviamente subito le classifiche di tutto il mondo, un successo planetario, il più venduto tra i singoli nel Regno Unito di quell'anno. Ma dietro questa leggerezza che noi abbiamo sempre riconosciuto a questa canzone, si nasconde in realtà un significato profondo. È stato lo stesso Boy George a dirlo, no? La canzone parla della paura dell'alienazione e del prezzo che si paga quando a tutti i costi si vuole piacere e compiacere tutti, no? Cambiando colore e personalità proprio come un camaleonte. È un invito a non tradire se stessi e anche a essere fedeli proprio a se stessi per paura del giudizio altrui. Oggi Karma Chameleon non è solo un classico degli anni 80 come è riconosciuto, ma è un vero e proprio inno all'inclusività e alla libertà di espressione, e ci ricorda proprio a ogni ascolto quanto sia bello essere autentici. E ora che Boy George, a oltre 40 anni dal suo successo, pubblicherà una versione realizzata con l'intelligenza artificiale, magari questo significato cambierà ancora.

0: in occasione del British LGBT Awards a London Marriott Grosvenor Square, Boy George ha spiegato che quella canzone è importantissima per tantissime persone, quindi prende ciò che ha fatto e lo trasforma in qualcosa di magico. E in passato Boy George, tra l'altro, ha parlato anche del suo amore per l'intelligenza artificiale e ha ammesso di usare ChatGPT perché dice che lo trova molto terapeutico, è come il tuo migliore amico. Difatti gli ho chiesto a ChatGPT informazioni su di me ed è stato davvero utile, mi ha detto: questa è la verità e questa è una bugia. Meravigliosa.
1: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera?
2: Flamenco paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torna da te.
2: Clara e San Giovanni, le ragazze.
5: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, però domani è domenica.
2: Domani, quindi domani varrà di più. Oggi è buon sabato. E anche buonasera, parlavamo di Boy George che ha detto che utilizzerà ChatGPT per riscrivere anche Karma Chameleon alla luce dei 43 anni passati dalla versione originale.
1: Si va a risparmio,
2: ecco,
1: giustamente.
2: Ivano ci scrive una cosa che per il momento non può fare l'AI, sono le imitazioni molto simpatiche della Manzini. Grazie per la compagnia.
3: Grazie, amore della zia. Senti, mo c'è la sequenza mixata, ma dopo ci rompi lì, bomboni con non è sabato senza. Se dite pizza io mi licenzio.
2: E allora dito, no scherzo,
1: grazie, 388,
2: no parlavo con Mara, figurati,
1: 38822
2: con i vostri messaggi e che caratterizzano ovviamente il vostro sabato sera.
1: Certo.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari,

0: Mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
1: Sabato sera, lo sapete, quindi non è sabato senza puntini puntini. Cosa? Come concludete questa frase con un messaggio vocale al 3882238822? Nel frattempo i quattro in fila con la nostra sequenza mixata.
2: Scusa amore, ma non lo sapevo. Il tuo gusto guida le nostre scelte.

0: Killers su RDS.
1: Oh, le 8:34, lo sapete che è sabato sera e quindi non è sabato senza cosa?
2: Non è sabato sera senza la pizza.
1: Olè! Ecco, abbandona lo studio. Ragazzi, è così, ognuno prende le sue strade e ognuno fa le sue scelte nella vita, rimanga ai posteri naturalmente questo.
0: Basta
1: pizza, vabbè, abbiamo detto, è così ragazzi, però il sabato non puoi prescindere dai carboidrati, Francesca, è così. E devi arrenderti anche tu, figurati, mica io ti licenzio, ti riassumo. Allora, 38822 38822, mi raccomando, i vostri messaggi vocali con non è sabato senza, cioè cosa caratterizza
0: pizza.
1: Il vostro sabato sera, forza di
0: pizza,
1: dirlo, te ne arrivano
0: pizza,
1: di pizze,
0: pizza,
1: nel senso,
0: pizze su pizze.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Biblical eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
5: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
4: Perché se
5: quale
4: no...
5: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Anche in questo 30 maggio alle 8:37 non è sabato senza i vostri messaggi che ci raccontano cosa caratterizza il sabato sera. 38822 38822.

0: Sombra su RDS, belli pimpanti e svegli.
1: Oh, bello, ecco. Anche quando insomma arrivano tanti messaggi, sì. Al 388-22-388-22 come stasera, perché
0: non è sabato senza.
2: Non è sabato sera senza che Sara, mia figlia, voglio questo, voglio quello, voglio il panino, voglio altro, la pizza.
0: Me ne vado.
1: Se ne arriva. Ma perché c'hai questa idiosincrasia per la pizza?
0: A parte sono idio nella vita.
1: Ecco appunto.
0: Poi sto cercando di stare a dieta, no?
1: E quindi è una tentazione.
0: Già ieri mi sono fatta la peperonata e bistecca, la grigliata e poi le bruschette le ha fatte senza bruscarle. È stata stupenda la mia amica, pazzesca. Sì. Ciao Mamea da Milano che ci senti, ci vedi. E quindi io sto in sofferenza. Basta carboidrati.
1: Appunto, però bruschetta col pomodoro in realtà è comunque.
0: Sì, ma non era bruscata, quindi era pure peggio.
1: Era pane e pomodoro.
0: Pane e pomodoro.
1: E la pizza cos'è altro secondo te?
0: Vabbè. Pane e pomodoro e lievito.
3: Non è sabato sera se non mangiamo tutti insieme. Questa sera grigliata.
0: Certo.

0: Siamo Antonio, certo. Gianfranco e Patrizia. Buona serata a tutti.
1: Vedi. Ciao. Quindi si griglia,
2: si impasta.
1: Così.
3: Ma buonasera. Non è sabato sera senza andare a ballare con la mia carissima amica del cuore, Roberta da Guidonia.
1: Bravo.
3: Buon divertimento a tutti.
2: Il ballo fa dimagrire. Certo. Bravi.
1: Tu lo insegni.
4: Buonasera. Certo. Non è sabato senza un bello pollo scucchiato.
2: Un bello pollo scucchiato.
1: Ti spiego cos'è il pollo scucchiato. È una specialità tipica della Campana. Esatto. È un pollo intero che però tagli in pezzi, lo aromatizzi e lo cuoci ad alte temperature nel forno a legna. Quindi è poi bello croccante. Anche
2: che io amo la pelle,
1: cotto.
2: Mamma mia.
1: Vedi, però.
2: Ho capito.
5: Non è sabato senza dipingere nel mio giardino. In questa stagione gli alberi sono splendidi.
1: Vero. Una che non cucina, non mangia.
2: Brava, vegana, evviva.
6: Ciao RDS.
2: Ciao amore.
6: Non è sabato senza sentire RDS.
1: Brava.
2: Che carina.
1: Ci sta anche un po' di autopromotion ogni tanto.
2: Ogni tanto ci si autoelogia, cioè, così.
1: Fate voi, non è che siamo noi.
2: Scusate.
1: Bene, grazie. Quindi basta carboidrati. Ma nemmeno la pizza proteica ti andrebbe?
2: Perché esiste la pizza proteica.
1: Certo.
2: Esiste la pizza proteica. Sì. Dopo questa rinnego la pizza.
1: Ecco,
2: la rivendico con orgoglio.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: aranciata su RDS con Fra Quintale, buona soprattutto dopo in accompagnamento di...
1: Non è sabato sera senza aver mangiato un bel vassoio di arancini fatti da me.
0: Ah, che me l'ha fatto in casa, ragazzi, uno spettacolo.
2: E buonanotte,
0: al
2: suonatori.
0: Secchio. Poi.
3: Buonasera, ecco il nostro vocale. Non è sabato sera se non si balla.
0: Oh. Non specifica quale ballo, quale coreo, vabbè, basta.
4: Non è sabato sera senza una cena romantica con mio marito, che potrebbe essere sia nel nostro fantastico terrazzino a lume di candela, oppure in un meraviglioso ristorante o di sushi o di pesce. Nicoletta.
2: Stavo tremando, pensavo dicesse pizza anche lei.
0: No, anche bene. Una scatoletta di tonno in terrazza.
2: Allora, noi vi facciamo un annuncio incredibile. Sta per arrivare.
5: Buonasera, il giorno della pizza è la domenica sera.
0: L'annuncio è questo, anche domani faremo Non è domenica senza pizza.
2: Ah,
0: guarda,
2: io ci rinuncio.
0: Sì, ci rinuncio. Alla pizza o all'appuntamento?
2: A tutto. Allora, dopo arriva Monica Bellucci, un'altra ora insieme a noi.

0: So What You Loved con Luis Capaldi su RDS, una canzone che, come dicevamo con Linda Gravella fuori onda, insomma, microfoni spenti, fa non solo è emotivamente molto forte, ma
1: molto.
0: Anche il video è veramente toccante. Poi è un tenerone, Luis Capaldi, gli vogliamo molto
1: tanto,
0: bene.
1: Tanto, tanto, tanto.
0: Allora, vogliamo bene anche alla Bellucci?
1: Sentissimo.
0: Come?
1: Cicissimo.
0: Bisogna tradurla ogni volta.
1: Allora,
0: avere...
1: vi dico, sì. Solo, lo lanciamo già ora?
0: No, no, tra più tardi.
1: Me ne scherzavo, era una battuta.
0: Era una battuta. Okay. Va bene, Monica, ci sentiamo più tardi allora.
1: C'è poco.
0: Va bene.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Roberta Lupi. Buonasera.
5: Buonasera. Attesa la risposta di Trump sul possibile accordo con Teheran, e Pasdaran rivendicano il pieno controllo di Hormuz e rischio carburanti in estate se lo stretto non riapre. Nuovi raid di Tel Aviv in Libano, che chiede un cessate il fuoco e si dice pronto a negoziare. Ognuno si impegna a essere costruttore di pace, non a parole ma coi fatti, così Papa Leone al termine della recita del Rosario nei Giardini Vaticani. Nella capitale feriti 3 militari dell'esercito e un poliziotto nell'incidente avvenuto alle terme di Caracalla prima delle prove della parata del 2 giugno. Una trentina di cavalli si sarebbero imbizzarriti dopo l'esplosione di alcuni petardi fuggendo su strada. 15 sottoposti a cure. Si starebbe procedendo per lesioni e accensione di fuochi non autorizzata. Almeno 4 i vigili del fuoco della polizia locale di Roma Capitale coinvolti a vario titolo. Lo riporta la Press. Nelle prossime ore in Italia prevalenza di sole, non mancheranno rovesci su Alpi e Appennino centro-settentrionale. Domani allerta gialla su alcuni settori della Lombardia, da lunedì in aumento l'instabilità. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Giornata di domenica caratterizzata da ampi spazi soleggiati sul nostro territorio, da segnalare solo tra Alpi e Prealpi un peggioramento appunto nelle ore pomeridiane, con fenomeni che in serata potrebbero interessare anche le regioni di nord-est. Clima caldo ed estivo ovunque, con il caldo che si farà sentire soprattutto al nord Italia, specie sulla pianura padana, con anche punte di 33-34 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.

0: Bentornati su RDS, ancora un'ora insieme a Rezzo di Falco.
1: Francesca Manzini,
0: buonasera.
1: Sono le 21, eh?
0: E Linda Gravela, buonasera, che ci mandi in onda fino alle 22. Grazie, grazie, grazie. E poi?
1: E poi arriverà Monica Bellucci, ovviamente.
0: Monica Bellucci, 388-22, 388-22. Capite quello che lei dice in questa frase? La dovete indovinare.
1: Potete già cominciare a prenotarvi, con la scritta voglio giocare. La scritta è un messaggio vocale.
0: Perché è così importante?
1: Che?
0: Indovinare.
1: Perché si vince la RDS Bag.
0: No!
1: Sì, e quindi dovete appunto scrivere o comunicarci voglio giocare con Monica e mandare tutto via messaggio.
0: Capito? È un back for good, come Take That,
1: esatto.
0: Dialo.
1: Salutiamo anche tutti quelli che ci guardano sul 265.
0: Ciao! RDS siamo anche TV. Scaricate la RDS Social TV, eh?
1: Mobile, giusto.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marra su RDS a chiudere la sequenza mixata.
1: Si è sentito che c'ero anch'io.
0: Si è sentito e come?
1: Io lei lavorerebbe perfettamente in comune. Sai, darei i codici fiscali.
0: Si potrebbe fare anche una
1: stupenda
0: rubrica voglio giocare.
1: Ciao,
0: con
1: Madame,
0: con
1: ti
0: Madame,
1: amo, sei una cantautrice straordinaria.
0: È pazzesca, veramente anche il suo nuovo
1: a
0: pezzo.
1: A proposito di
0: disco.
1: Cantanti, cantautori.
0: Insomma, si avvicina, ormai manca poco, cioè, relativamente poco a Sanremo, ma c'è una novità clamorosa che secondo me alcuni di voi apprezzeranno, per altri insomma significherà un po' storcere il naso. Però le novità non mettono d'accordo tutti, si sa, fra poco vi sveliamo che cosa ha deciso Stefano De Martino sul nuovo Sanremo.
1: Che ho dei pensieri a riguardo, delle
0: sentiamo,
1: mie opinioni.
0: Tra poco.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramidi e storie. È mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
1: Perché Sanremo Eurovision, parara e

0: Tonight, Taylor Swift su RDS 922, sempre in diretta con Renzo e con Francesca.
1: Allora, sto per giocarmi la mia carriera radiofonica, ecco. Ma pazienza.
0: Dimmi.
1: Ne vale la pena.
0: Ah, sì?
1: Come si chiama lo squalo che vive in Campania?
0: Lo squalo che vive in Campania?
1: Pasqualo.
0: Scusami, Manzini, ma.
1: Aspetta! Ce n'ho un'altra!
0: Vabbè,
1: qual è l'uccello più manesco?
0: Non lo so, non me lo fate. Non mi viene.
1: Il picchio!
0: Ah, dai! Sì, ma fermati però!
1: Chiudo!
0: Sì, che diventa un'altra cosa poi.
1: Un profumiere è stato arrestato, lo hanno colto in flagranza di reato.
0: Ah, fragranza, giusto.
1: Perché i pomodori non parlano?
0: Perché sono. No, pelato. No, perché?
1: Non posso dirlo, è un marchio, mannaggia.
0: Vabbè, allora, muti. Sono muti. Vabbè, comunque, non lo so perché ha preso questa botta di cabaret alla Manzini. È vero che il nostro cabaret, quello di Claudio Roberta, è irresistibile.
1: Irresistibile.
0: Ed è unico e inimitabile.
1: Infatti, mi è venuto malissimo.
0: Lo sanno fare solo loro e lo sciamo.
1: Ma noi abbiamo preso tempo per farvi arrivare a noi, soprattutto a lei.
0: Le novità.
1: A Monica Bellucci, ricordate sempre 388-22-388-22. Ma la vera novità è questa.
0: Allora, Sanremo 2027, attenzione, Stefano De Martino ha detto qualche giorno fa che vorrebbe ridurre il numero dei cantanti in gara, perché 30 sono tanti, vorrebbe attestarsi sui 24-26, che comunque sono sempre tanti. Però vabbè, noi accettiamo volentieri. La novità di queste ultime ore però riguarda l'Eurovision, l'accesso all'Eurovision, perché fino ad oggi funzionava così: il vincitore del festival andava di diritto, ovviamente in maniera consapevole e legittima, all'Eurovision. Poteva anche succedere che non volesse andare e andava al secondo classificato, uno a scelta tra i primi arrivati.
1: Esatto.
0: Però Stefano De Martino potrebbe fare una rivoluzione. La serata delle cover, che è la quarta serata del festival in cui tutti i cantanti reinterpretano i classici della musica con gli ospiti, potrebbe diventare la serata dedicata all'Eurovision.
1: Che secondo me è una mossa intelligente, caro Stefano, perché non è che, siccome lo dico io, va bene, però è una mia opinione.
0: Perché fino a due secondi fa facevi le battute del cabaret, insomma, adesso diventi esperta musicologa.
1: No, esperta no, però sai, questa radio aiuta anche in questo, e secondo me può essere un'anteprima di chi potrà poi andare al palco allo stage dell'Eurovision, importante, perché già i giudici, diciamo, dell'Eurovision, no? Immagino che ci sia una giuria lì musicale, potrà già vedere chi secondo loro potrebbe andare
0: perché
1: lì.
0: Perché non necessariamente un pezzo che vince Sanremo è poi adatto come stile,
1: esatto,
0: al mood della gara dell'Eurovision.
1: Esatto, quindi è un modo pure per vedere prima, ripeto, in anteprima com'è il mood della canzone.
0: Esatto, e questo farebbe essere un po' una richiesta dell'industria musicale in toto per fare questa gara parallela e quindi sopprimere da un certo punto di vista quella delle cover, per favorire quello che sarà il vincitore dell'Italia che gareggerà all'Eurovision.
1: Esatto.
0: Quindi succede che poi il Festival di Sanremo ha due vincitori.
1: Avrà
0: possono
1: anche
0: coincidere.
1: Una doppia valenza di tensione.
0: Esatto,
1: perché,
0: certo, perché ovviamente c'è chi ci rappresenta in Europa, ma anche chi vince invece il Festival della Canzone Italiana. Staremo
1: e poi posso
0: a vedere.
1: Dire,
0: se ne discute molto, ma
1: l'ansia della

0: cover che sì, può venirti bene
1: oppure
0: e
1: no,
0: può non venirti bene,
1: sì,
0: può essere un boomerang, quindi è bene mantenere la novità del pezzo e farlo ascoltare all'Eurovision.
1: Oh, esatto, ma a passeremo chi, quali sono le protagoniste? Vai, ce l'hai scritta davanti.
0: C'è Jovanotti, le canzoni.
1: Le canzoni!
0: Sto dicendo Jovanotti, le protagoniste. Scusa. Ah, ragazzi, sono fusa.
1: È presa dal cabaret.
2: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci

0: Bonfetti su RDS.
1: Allora, non hai visto ancora Il Diavolo Veste Prada 2?
0: Ancora no.
1: Ok, però ti dico che, senza fare spoiler, perché ci mancherebbe, c'è una canzone che accompagna i titoli di coda di questo clamoroso episodio, secondo capitolo, sì, della saga, e che è firmato da una delle voci inglesi più amate di questi ultimi tempi, Sienna Spyro, esatto, che è, insomma, fa parte della nuova generazione pop inglese che sta andando fortissimo.
0: Meraviglia.
1: Molto giovane anche, e ha firmato questo pezzo che si chiama Material Lover.
0: Credo anche Lady Gaga abbia partecipato.
1: Sì, Lady Gaga ha partecipato.
0: Runaway.
1: Esatto, oltre a fare il cameo nel film, c'è anche appunto Runaway, che è uno dei grandi successi
0: bello,
1: di questo
0: bello,
1: periodo.
0: Bello.
1: Eccolo allora, Sienna Spyro, la nuova.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Sienna Spyro, Material Lover.

0: talk su RDS. Noi siamo qui a fare molto talk talk. Noi per talk, fortuna.
1: O oh, TikTok anche ogni tanto capita, no?
0: A voglia.
1: Insomma, visto che i social
0: siamo
1: sono parte fondamentale.
0: Siamo anche lì, siamo anche lì, RDS ovunque, ovunque.
1: Sempre con noi in queste serate, sempre in diretta e fra poco con la star delle star che sta, lo so,
0: è impaziente.
1: Lei non vede l'ora di andare in diretta su RDS.
0: Sì, Monica, aspetta un
1: contratto
0: attimo.
1: Milionario tu, l'abbiamo strappato per la sua
0: non
1: presenza.
0: Ci pagano fra un po' per questo. Ti immagini?
1: Allora.
0: No, si scherza e sta per arrivare Monica. Voglio giocare con Monica. 3882 3882. Se indovinerete,
1: vincerete la RDS Bag.
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
2: RDS 100% grandi successi.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
0: Ciao, sono Monica, ho rubato il microfono alla Manzini per dirvi che vi aspetto al gioco 38822 38822.
21: RDS. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo. Ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

0: Talk to You con Notre su RDS. Siamo sempre noi, Renzo e Francesca, e diamo il benvenuto, anzi il benvenu, come si dice in francese?
1: Bienvenue à moi.
0: A Monica Bellucci.
1: Moi je joue avec RDS et vous. Come vincerai se le parole incrociate indovinerai.
0: Monica, buonasera e benvenuta.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
1: Ciuccio bene, ciu.
0: Molto bene, molto bene. Grazie, ti presento Manuela.
2: Buonasera.
0: Ciao, Manu.
1: Ciao,
0: come stai e da dove chiami?
2: Chiamo dalla Sicilia, esattamente da Sostino.
0: Ok, dalla Sicilia.
2: Provincia di Siracusa.
0: Oh, senti, volevo ringraziarti per aver messo il nome a tuo figlio in mio onore.
2: Ah, ecco, Falco.
0: Esatto.
1: Ah, fatto la si battuta. Chiama come il volatile.
0: Sì, come me. Esatto.
1: Che bello.
0: E, tra l'altro, sta facendo le selezioni per lo Zecchino d'Oro, giusto?
2: Sì, esatto, domani.
0: Domani.
2: Oggi siamo andati da un coach e domani vediamo cosa succede.
0: Quanti anni ha?
2: 6 anni.
0: Bello,
2: ma ancora
0: bello.
2: L'asilo l'anno prossimo in prima.
0: Però è bello cantare, piace a tutti e magari c'ha. È lì con te, vero?
1: Sì.
2: Sì, è qui con me.
0: Ecco, dai, speriamo bene, incrociamo le dita per lui.
1: Incrociamo le dita.
0: Ma anche per te, soprattutto, Manuela, perché sai come funziona? Allora.
2: Sì.
0: Ecco, Monica ti dirà una frase, tu hai solo 2 tentativi, quindi cerca di buttarti anche un po', no? Di acciuffare il più possibile le cose
1: acciuffa.
0: Che
1: acciuffa.
2: Okay. Speriamo.
0: E dai la soluzione, ok? Poi
2: va
0: se
2: bene,
0: non dovessi
2: dai.
0: Indovinare passeremo la parola agli altri ascoltatori.
2: Ok,
1: vado.
0: Prego Monica, tutto tuo.
1: Jay Scott sposato Gabriella.
2: No, vuoi ripetere?
0: Non hai capito nulla, vero?
2: Niente, scotch di Gabriella.
0: Scotch, no. Allora,
2: vediamo, abbiamo... ripeti per allora, favore.
0: Forse potremmo avere un terzo tentativo, visto
1: secondo,
0: che è la stessa Bellucci. Sì, no,
1: secondo.
0: Dico appunto, visto che la stessa Bellucci si è messa a ridere.
1: Sì, scusate.
0: Ecco,
1: scusate.
0: La defiance.
1: Vado, sì, la defiance.
0: Beh. Ok. Ce la faremo,
1: aspetta, vai. Jerry Scotti sposato Gabriella.
2: Jerry Scotti.
0: Poi? No. L'ultima parola non l'è afferrata, niente?
2: No, Gabriella.
0: Allora, eccezionalmente, visto che Monica si era avuto questa defiance all'inizio, ti facciamo fare un altro tentativo. Proprio
2: okay.
0: Per
2: okay,
0: te.
2: Okay.
1: Dai. Non mi guardare!
0: No, mi giro,
1: che mi guarda, voi non c'è. Jerry Scott sposaccio Gabriella.
0: Dai. Buttati, buttati.
1: Dai.
2: Ti amo, amore, adesso ho capito. Ti amo, amore mio, e ti amo tutta la mia famiglia. Non ho capito.
0: No, mi spiace, hai mollato così.
1: Wow.
0: No, ti avevamo dato anche un altro tentativo. Vabbè, Manuela, fai una cosa. Adesso toccherà agli ascoltatori di RDS dare la soluzione al 388-22-388-22, ma tu ci puoi riprovare assolutamente.
2: Ok,
0: va bene.
2: Ti posso salutare mio figlio Marco?
0: Certo.
1: Ma certo, ciao.

0: Marco.
1: Ciao Marco, ciao Falco.
0: Ciao, ciao Falco e Marco.
1: Ciao, ciao Manuela, alla prossima.
0: Ciao, ciao, auguri ciao, per ciao. Domani, ciao.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Harry, scusa, lo sente.
1: Eh sì, pinguini tattici nucleari. E attenzione, siamo su RDS, momento di voglio giocare con Monica. Monica, per favore, ritorna. Si bacia, sì.
0: Ecco, allora. Lo so, è così. Allora, Monica ha detto una frase poco fa.
1: Che è stata la seguenza. Gabriella.
0: Ok, Manuela, nonostante i 3 tentativi, non è riuscita, purtroppo ci dispiace, a indovinare. Vediamo un po' voi se vi siete avvicinati, se avete vinto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
2: La frase è: Gerry Scotti ha spostato la mortadella.
1: No, no, buona però, buona la mortadella.
0: Ha spostato la mortadella, no, non credo.
1: Ti ricordi?
0: Poi vorrebbe dire avere delle forme di mortadella in casa, che è probabile, visto che con le televendite, tra l'altro, Gerry insomma ne fa, no? Ecco appunto. Non è, però non è quella.
3: Secondo me la frase è: Gerry Scotti ha spostato Gabriella.
0: Monica, ciao, era questa la frase?
1: Esatto!
0: Bravo! E allora ti becchi la nostra RDS bag.
1: Evviva!
3: Ciao Alfredo da Roma.
0: Bravo Alfredo!
1: Ciao Alfredo!
0: Non è colpa d'Alfredo, come diceva il grande Vasco.
1: Sai che io ero una soprano? Facevo... Ah, mamma mia, Alfredo! Sì.

0: Che cos'è?
1: On my back. Le manacas.
0: L'applauso. Allora, ragazzi, dopo Shawn Mendes è arrivato il momento di salutarvi.
1: Di fare show pure noi.
0: No, allora, la nostra Linda ci ha detto salutate veloce.
1: E quindi noi salutiamo veloce. Ciao.
0: Oggi siamo in modalità cabaret, non ce
1: siamo
0: li liberiamo.
1: Proprio due pirla.
0: È il momento di dire che siamo arrivati, per cui grazie a Linda Gravella per la regia.
1: Sì, grazie a tutti voi che ci avete sostenuto per il nostro meno mio esaurimento. Grazie, ci ritroviamo domani dalle 17 alle 21, sempre su RDS con Rezzo Di Falco
0: e Francesca Vanzini.
1: Se
0: fate bravi.
1: Se ce la faccio.
0: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo. RDS.
2: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories.
4: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
0: Prima di lasciarvi al party RDS con Francesca Romana D'Andrea, andiamo in redazione, dove la nostra Roberta Lupi ci aggiorna sui fatti principali dell'attualità in un minuto.
5: Buonasera, allo sport in apertura, calcio Champions League. Il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal 5-4 ai rigori e conquista il trofeo per la seconda volta consecutiva a Budapest. 1-1 al termine dei supplementari, almeno 13 gli arresti a Parigi negli scontri tra tifosi e polizia. E altre notizie, attesa la risposta di Trump sul possibile accordo con Teheran. I Pasdaran rivendicano il pieno controllo di Hormuz, nuovi raid di Tel Aviv in Libano che chiede un cessate il fuoco e si dice pronto a negoziare. Un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale nucleare di Zaporizhia. Mosca parla di raid mirato, informata l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ognuno si impegni ad essere costruttore di pace, non a parole ma con i fatti, così Papa Leone al termine della recita del Rosario nei Giardini Vaticani. E torniamo allo sport, tennis, Roland Garros, volano agli ottavi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. MotoGP, Gran Premio d'Italia, Fernandez, la sprint race davanti a Martine di Gianantonio, la gara lunga domani al Mugello alle 14 con Bezzecchi in pole. Ciclismo, Giro d'Italia, Vingegaard la 20ª e penultima tappa al danese, manca soltanto l'ufficialità nella passerella di domani a Roma per certificare anche la conquista della tripla corona, vincere almeno una volta Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta. Questa è RDS.
6: Let's go! Buon sabato sera, salve a tutti, questo è Party RDS, io sono Francesca Romana D'Andrea, saluto la regia di Linda Gravella, che piacere, che onore, salve, è entrata a far parte del team del Party RDS, saluto anche Maurizio Rocca, la console di stasera e dei nostri sabato sera insieme fino a luna. Si parte con una super pop star, la pop star, Madonna.

0: Stasera è Party RDS.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Sabato sera stiamo vivendo insieme Pari RDS, ci sono dei pezzi che balliamo durante le serate spensieratamente, siamo lì a una festa in un locale e pensiamo magari che il testo possa essere leggero, insomma proprio perfetto per essere ballato, e invece il testo di questa canzone è piuttosto pesantino. Volete andare a leggere la traduzione?

0: We at the party. Energia, carica e divertimento. Questo è Party RDS.
1: Party RDS.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a

0: 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Mi sa che dovremo aspettare un sacco di anni ancora per un nuovo pezzo di Rihanna, perché lei ha detto: io mi trovo bene così, a fare la vita da mamma, a fare l'imprenditrice, non è il momento per la musica, nella mia vita non c'è spazio al momento per la musica. Però per fortuna che ne ha tirate fuori parecchie in questi anni, quindi possiamo riascoltarle quando vogliamo, come questa.

0: Let's go! Buon sabato sera, ben ritrovati in questo appuntamento del sabato sera fino a l'una, pari RDS, la musica con i BPM belli alti è quella di Maurizio Rocca, la regia di Linda Gravela, io sono Francesca Romana D'Andrea, fino a l'una si sta insieme in pari RDS e invece il testo di questo pezzo è bellissimo, parla della voglia di libertà, desiderio di connessione.
1: Party RDS.
2: Party RDS. Nowhere to

0: Dalle 22 all'una. Questo è Party RDS.
1: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
0: All'RDS Summer Festival.
1: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
0: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Secondo me ce l'abbiamo tutti e poi ce l'abbiamo tutti diversa. La poker face, ovviamente sto parlando di questo. Quando non vogliamo dare soddisfazione a qualcuno che ci ha colpito dicendoci qualcosa, ma noi restiamo impassibili. Poi in un angolino da soli piangiamo di nascosto, ovviamente. Però nel frattempo poker face.

0: RTR DS.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Avete presente quei racconti di quelle attrici che durante le interviste dicono: ma sono uscita così e per caso un agente mi ha notata e sono diventata famosa? E tu dici: ma com'è possibile? Succede solo a loro? Ecco, succede anche alle canzoni. Un DJ ha notato questa canzone per caso e l'ha suonata più volte rendendola molto famosa.

ballato insieme la mezzanotte, ufficialmente sabato notte pari a RDS fino a l'una. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, saluto la nostra regia, salve Linda Gravella, c'è Maurizio Rocca in console, ci siete tutti voi dall'altra parte per questa festa che viviamo insieme. E una canzone che ha un po' un significato religioso, capito? Coming to my life si rivolge all'Altissimo o a chi vogliamo noi.

0: ascolti RDS.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Ci sono cose che vanno dette, che vanno ricordate per renderci conto dei talenti che abbiamo in Italia e che si fanno conoscere e riconoscere in tutto il mondo. Tra questi c'è sicuramente Robert Miles, nel 97 l'unico italiano a vincere un Brit Award e per adesso davvero l'unico, non c'è nessuno che abbia vinto ancora un Brit Award che sia italiano. È così.
0: Party RDS.
3: Party RDS.

0: RDS. Party RDS. Il sabato sera dalle 22 all'una la festa è con noi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Enano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Capitava molto spesso negli anni 90 e inizi 2000 che gli artisti, produttori, DJ e cantanti scegliessero dei nomi internazionali anche se erano italiani, perché poi i successi diventavano famosi a livello internazionale e faceva un po' più figo, no, avere il nome international. È il caso di Mooni, cantante veneziana che è diventata famosa in tutto il mondo con questo super pezzo.

0: arrivato quel momento lì, il momento dei saluti, però siamo stati bene, no? Pari RDS torna sabato prossimo a partire dalle 22, grazie per tutti gli applausi sinceri e onesti, grazie a Linda Gravella in regia, Maurizio Rocca in console, io sono Francesca Romana D'Andrea, ci sentiamo in onda e ovviamente sabato prossimo Pari RDS.
1: Party RDS.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
3: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
4: Nella chat di classe mi minacciavano.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
6: Let's go! Let's go! E dopo aver ballato con il nostro pari, diciamolo in italiano, Party RDS, siamo qua insieme per passare le prossime quattro ore proprio qui sulla radio 100% Grandi Successi. Un saluto a tutti da Corrado Trisoglio, mentre 14 milioni di italiani erano in viaggio, sono in viaggio, saranno in viaggio per questo lungo weekend. Io il viaggio lo faccio insieme a voi fino alle 5 di questa mattina nella Notte dei Guerrieri, anzi vi coinvolgo perché c'è subito l'appello dell'una al 388-22 388-22 se volete salire a bordo e raccontarci il vostro sabato notte o domenica mattina, come preferite. Partiamo con questa Wonderful Life.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo sempre.

0: ossessione, l'ossessione. Qual è la vostra ossessione? Dai, giochiamo un po' questa notte. Mandatemi un messaggio al 38822 38822. Magari siete in vacanza e avete anche tempo per pensarci. Però subito vorrei dedicare un po' di spazio ai nostri amici che stanno partecipando all'appello dell'una, ovviamente con i loro messaggi al 38822 38822. Mi sembra di capire che molti di voi, come dicevamo in apertura, 14 milioni gli italiani che faranno un bel mini ponte, molti di voi appunto sono in vacanza. Sentiamo qua chi c'è.
1: Buonasera RDS, anche noi siamo in viaggio. Sì? Ma per noi non
0: niente vacanze.
1: Stanno cominciando le vacanze, bensì stanno finendo. Torniamo in Lussemburgo dopo una settimana di ferie della scuola dei bimbi. Nicola, Raffaella, Leonardo e Giada da Milano in questo momento verso Lussemburgo.
0: Benissimo, buon viaggio, è ancora un bel pezzo di strada da fare in macchina e adesso vediamo se c'è ancora qualcuno in movimento, in vacanza o sta lavorando. Chi c'è? Sentiamo.
2: Ciao Corrado.
0: Chi
2: buonasera
0: è?
2: A tutti i guerrieri e le guerriere. Cosa sto facendo questa sera? Ho finito di lavorare a un compleanno di 18 anni a Napoli. Sono partito alle 11, 250 chilometri per ritornare a casa in Abruzzo, ovviamente sempre in compagnia di RDS e dei suoi 100% grandi successi.
0: Bravo ragazzo.
2: E adesso tu mi accompagni fino a casa, mi mancano altri 50 di chilometri.
0: È un piacere.
2: Un abbraccio dall'influenzato.
0: Ciao influenzato, ma mi sembri in splendida forma, meno male, grazie. Poi voglio salutare anche Michela, Federico e Filippo. Vedi, stiamo andando al mare a farci un bel weekend tra amici e noi siamo molto contenti di seguirvi e di accompagnarvi appunto durante il vostro viaggio. Quindi se volete anche voi partecipare al nostro appello dell'una, rispondere all'appello dell'una, 38822 38822. Intanto alle 1:12 questa è Mercy. Now

Elizabeth Taylor, una diva e un'aspirante diva, Taylor Swift, anche se secondo me di pasta asciutta ne deve ancora mangiare prima di eguagliarla. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo qui su RDS, lunedì 18. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ciao amici, buonasera, sono Mariano, sono partito un'ora fa da Napoli per Ascea e Ascea personalmente mi rievoca una bellissima esperienza di parecchi decenni fa. In una discoteca lì vicino a Palinuro, il Ciclope, no? In un bellissimo luogo, un mare fantastico, grazie al nostro amico Mariano che è partito con la famiglia proprio per andare lì e per provare a fare questo mezzo weekend appunto in relax. Poi voglio salutare, vediamo un po', sentiamo un po', no, messaggi li ascoltiamo dopo perché c'è ancora un messaggio, eccolo qua, appena finito di lavorare un extra per un matrimonio, sono distrutta oggi, 13 ore di lavoro, ci scrive questo messaggio la nostra amica Alessia dalla provincia di Varese, che evidentemente non farà questo lungo ponte. Continuate a raccontarci questa domenica oramai mattina, oggi è il 31 maggio, noi pensiamo ai successi, pensiamo per esempio a quello che farà nei due show che ci saranno durante il mese di luglio qui a Milano, anche qui in Italia toccherà il Romantic Tour di Bruno Mars, che adesso ascoltiamo con questo grande successo.

0: per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
1: 100% grandi successi.
2: 100% grandi successi.
1: RDS.
3: Pronti allora per sentire quattro successi tutti insieme, tutti mixati, li ha messi in fila il nostro Maurizio Rock e si parte con questa canzone dei Colors.

0: d'Italia e non all'ascolto, un nome non così diffuso e che è ritornato in auge grazie a Biagio Antonacci, che appunto un po' di anni fa cantava proprio questa canzone Iris, che chiude la sequenza mixata, il nostro poker di numeri uno che, come sapete, si rinnova durante ogni ora. Infatti il prossimo sarà puntuale tra circa 20 minuti.
1: La radio è ancora più smart
2: con Alexa o Google.
1: Basta la tua voce.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
1: e siamo subito con te.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Leggo e sento che molti di voi sono ad Ibiza a trascorrere questo lungo weekend.

0: Baker Somber qui su RDS con questa canzone che stiamo ascoltando e che stiamo apprezzando tantissimo. L'1:44, dicevo poco fa che Ibiza è ricorrente questa sera, per esempio leggo qua siamo quattro amici, stiamo andando a Roma per partire proprio per Ibiza, siamo Antonio, Pio, Gianni e Alfonso da Napoli. Però per avere il polso della situazione ibizenca abbiamo qua il nostro amico Filippo. Filippo, ci sei?
1: Ciao, sì, sono con Alessia.
0: Ciao Alessia, come state?
2: Ciao, bene, ciao. Tu?
0: Tutto bene, grazie. Ma siete in vacanza? No. O state facendo?
2: Ecco. Lavoro qua fino a fine ottobre.
0: Ah, stai facendo la stagione, giusto?
2: Eh sì, la temporada.
0: La temporada, vedi, parla già lo spagnolo la nostra amica.
2: Quel poco che so.
0: La nostra amica Alessia. Mentre Filippo che cosa fa? Ecco, una cosa interessante da dire è che voi questa sera andrete a vedere il DJ set di, anzi a sentire il DJ set di Robin Schulz, giusto?
1: Robin Schulz, esatto.
0: Fantastico. Dove suona?
1: Al Pascià.
0: Sentite, ma il mio DJ preferito Carl Cox fa qualche DJ set prossimamente?
2: Sì, la domenica.
0: Ecco, dove?
2: All'AI.
0: Ci avete già dato un sacco di informazioni. Ah, ma io arrivo, arrivo. Prestissimo arrivo. Va bene, ragazzi. Allora.
1: Noi siamo qui ad aspettarti per la stagione.
0: Grazie.
1: Per il tuo DJ preferito.
0: Per la temporada. Grazie, amici. Esatto. Rimanete qui con noi su RDS. Ciao, Filippo. Ciao, Alessia.
1: Ciao.
0: Buon lavoro. Ciao, grazie. 388-22-388-22. Saluto anche il nostro amico, per esempio, Paralume, che fa il ponte, ha fatto il ponte dell'Adda per andare a lavorare, anche se è un posto molto bello e molto suggestivo.

0: New hit music.
1: New hit music. Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Tu cosa fai questa sera?
4: DJ, flamenco paranoia.
6: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
4: Clara e San Giovanni, le ragazze.
7: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Vacci piano Emma con il featuring di Arcomi su RDS. Allora voglio così dimostrare tutto il mio affetto e la mia solidarietà per tutti gli amici, le amiche che lavorano a quest'ora mentre gli altri sono in vacanza. Per esempio una su tutte, Silvia da Cecina, buonasera, ci scrive con immensa invidia, sento che molte persone sono in giro, sono in vacanza per questo ponte mentre io lavoro con una temperatura in laboratorio di 32 gradi. Silvia, ma hai fatto venire caldo anche a me, grazie, un grande abbraccio. Dai, sentiamo un paio di messaggi vocali, partiamo da Francesco.
1: Sì, Francesco. Ciao Corrado.
0: Ciao
1: Francesco da Caltanissetta.
0: Ciao.
1: Anche noi siamo in viaggio per una mini vacanza verso la Puglia.
0: Ah, che bello.
1: Siamo tre macchine, tutti in famiglia.
0: Ah.
1: Un abbraccio a tutti i guerrieri della notte.
0: Grazie Francesco e a tutta la comitiva che è in viaggio verso la Puglia. E poi qui che abbiamo?
2: Ciao Corrado, ciao guerrieri, buon fine settimana e buona domenica a tutti.
0: Grazie.
2: Sono Luca, fornaio. Per me il ponte del 2 giugno è come il ponte sullo stretto di Messina. Se fa, non se può fa. E siamo qua a lavorare fino a domani mattina alle 7, come tutti i santi giorni da 31 anni a questa parte.
0: Grazie.
2: Un abbraccio forte, ciao.
0: Grazie al nostro amico che come tanti sta lavorando mentre c'è qualcuno che si diverte. Allora, ciao guerrieri, siamo Gianluca e Barbara e stiamo tornando da una milonga, quindi questa sera sono andati a farsi una bella ballatina i nostri amici Gianluca e Barbara. 388-22-388-22 perché sapete che noi partiamo con la notte dei guerrieri proprio dedicando molto spazio a voi e ai vostri messaggi e tutti voi che rispondete al nostro appello dell'una e all'appello della musica rispondono proprio loro, ex ambassadors.

0: Quindi sarebbe il ballo dell'estate questo, il Summer Funk, i Ragabbani su RDS, let's go! Le 2:01, molti nostri amici stanno anche tornando da brevi vacanze.
1: Ciao RDS, siamo Michele e Carmen, stiamo tornando da Fuerteventura, sono stati 5 giorni bellissimi per noi. Abbiamo appena fatto scalo a Napoli e stiamo tornando nel nostro amato Abruzzo.
0: Bravi,
1: nostra compagnia.
0: Bravi, così si fa. Michele e la nostra amica, come si chiama? Carmen, eccola qua, grazie. 388-22-388-22, ripartiamo a bomba con la musica, perché adesso di successi ce ne sono 4, con questo, il primo di una band che si chiama The Connells.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo senza